Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Radio Latte Miele.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: 4 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Erba di casa mia,
2: latte e miele,
3: ed una casa bianca in mezzo al blu.
2: Latte e miele.
4: Voglio andare a casa.
5: La casa dov'è?
4: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
6: Radio Latte e Miele,
2: la tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
2: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

Aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

ce l'ha. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Altri giorni nel tempo di cinque canzoni.
1: In Italia, Radio Latte Miele.
2: In tutta la provincia di Vibo Valentia con ben 6 frequenze da Capo Vaticano a Serra San Bruno, da Mileto a Pizzo.
3: Copertura capillare di tutta la piana di Gioia Tauro, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Messina.
4: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
5: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e i mezzi social.
6: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
5: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
7: Chiama al 347 54 67 358.
8: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
9: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
10: Latte Miele Notizie, Calabria.
11: Un saluto dalla redazione.
12: Continua in Calabria la protesta degli agricoltori contro il caro carburanti. Una lunga carovana di trattori si è spostata nella zona di Lamezia Terme. Alla base della protesta, che va avanti da giorni spostandosi in varie località della regione, c'è il malcontento per l'aumento dei costi di produzione che per le aziende agricole mettono a rischio i ricavi delle vendite. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria ha scoperto 10 piantagioni di marijuana per un totale di oltre 4.500 piante. 5 coltivazioni sono state individuate nel territorio di Caulonia, 4 all'interno dell'area di Polsi, nel territorio di San Luca, una nei pressi dell'antico borgo abbandonato di Gorio di Rogudi, nella valle della Fiumara Mendolea. Lo stupefacente, se immesso sul mercato illecito, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali quasi 7 milioni di euro. Ha esibito una patente falsa con la speranza di passare inosservato. È la cosa più singolare avvenuta durante i controlli condotti nel fine settimana scorso dai carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli nel Catanzarese. I militari hanno denunciato a piede libero un giovane 18enne sorpreso alla guida di una piccola utilitaria con una patente del tutto falsa. Nei suoi confronti è scattato anche il fermo del veicolo e una pesante sanzione amministrativa per guida senza patente. Via libera alla cantierizzazione del nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro. Il RUP ha firmato i documenti propedeutici all'avvio dei lavori, approvando gli elaborati tecnici del progetto esecutivo. L'intervento rientra nel contratto di partenariato pubblico-privato che prevede, oltre alla costruzione dell'ospedale, anche la gestione dei servizi non sanitari e commerciali per l'intera durata della concessione. Intervento ad alta complessità eseguito dall'equipe di chirurgia ginecologica oncologica dell'ospedale Annunziata di Cosenza, che ha asportato la milza di una paziente di 42 anni con chirurgia robotica single port attraverso un unico accesso. La paziente era affetta da una recidiva di tumore dell'ovaio e presentava contestualmente una milza fortemente ingrossata di dimensioni tali da occupare quasi l'intera parte superiore sinistra dell'addome. La tecnologia robotica consentito di affrontare l'intervento, molto complesso e ad elevato rischio, con altissima precisione, attraverso un'unica incisione cutanea di circa 2,5 cm. Sono 13 le scuole calabresi selezionate con il programma Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo per l'anno scolastico 2026-2027. 10 istituti intraprendono per la prima volta il percorso, mentre 3 scuole già certificate confermano la propria partecipazione: il Liceo Scientifico Filolao di Crotone, l'Istituto di Istruzione Superiore di Rosarno e il Liceo Scientifico Scorza di Cosenza. Tra le nuove scuole selezionate, 3 istituti di Reggio Calabria, l'IIS Silvio Lopiano di Cetraro e l'Istituto di Istruzione Superiore Costanzo di Decollatura.
13: Ed è tutto, a più tardi.
14: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
15: Sempre aggiornati sul Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007.

cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

0: 5 e 59.
1: Buongiorno, buona giornata, buon giovedì 8 ottobre 2026, sta per cominciare una nuova mattinata qui su Radio Latte Miele. Sono Alberto Zanni, c'è il signor tenente che si occuperà della parte tecnica per le prossime
2: due ore.
1: E direi, prima di dare il via ufficialmente a colazione da Zanni anche per questa giornata, diamo la linea a Paolo Fox per l'oroscopo di oggi.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle di giovedì 8 ottobre, Ariete, periodo di cambiamenti, soprattutto sul lavoro e sul piano economico. Saturno nel segno è un economizzatore, è un revisore dei conti. Meglio stare un po' dietro le quinte e osservare, tagliare rami secchi se necessario. Il Toro, dopo giorni difficili, conta su miglioramento. Lunedì e martedì c'era tanta agitazione. Un po' di pazienza per i risultati, perché sappiamo che Giove è ancora in aspetto un po' nervoso. Quindi o stai programmando qualcosa per il 2027 oppure in questi giorni ti senti un po' più affaticato. Le stelle chiedono molta pazienza in amore. Per i Gemelli, giornata un po' pesante e confusa. Avevo parlato di una parte centrale della settimana sottotono, meglio rimandare le questioni complicate. Ad esempio, domenica ci sarà maggiore possibilità anche di ricucire uno strappo in amore. Cancro, giornata importante per parlare chiaro, far presente le tue idee. Se guardi tutti gli ostacoli che hai saltato, superato felicemente nel passato, non puoi che farti molti complimenti, in particolare se hai cambiato gruppo, ruolo, hai sfidato il destino. Ricordo che l'amore ha bisogno di più tolleranza. Il Leone non può fare tutto e già da tempo ha pensato di ridurre gli impegni e risparmiare energie. Migliorano però gradualmente le questioni professionali. Cura un po' di più il benessere fisico. L'amore in questi giorni è soggetto ad alti e bassi con Venere dissonante. Vergine, cambiamenti recenti hanno modificato la tua vita, ma possono rivelarsi positivi. E poi la Luna nel segno favorisce ordine, razionalità e maggiore equilibrio anche in amore. Bilancia, possibile una mossa vincente. Il lavoro assorbe molte energie, ma bisogna stare un pochino attenti alle finanze. Quel Saturno in opposizione rivela che non tutti sono dalla tua parte. Comunque si annuncia un weekend favorevole per ritrovare tranquillità. Scorpione, spero che tu voglia sfruttare al meglio il transito di Mercurio e Venere nel tuo spazio zodiacale, che portano sostegno nei rapporti, anche se qualche ostacolo pratico ed economico ha già rallentato alcuni progetti. Questioni riguardanti trattative, accordi, affitti sono state difficili da gestire. Ottobre e novembre però saranno mesi importanti per risolvere questioni in sospeso. Il Sagittario ha una giornata ancora un po' irritante per colpa di persone che rallentano, ostacolano. Dicevo ieri che se ti dicono di non fare una cosa è proprio il momento in cui la fai. Però meglio non perdere la pazienza e soprattutto non agire d'impulso. Intanto ricordo a tutti gli innamorati che hanno vissuto un dubbio che sabato e domenica saranno giornate utili per i confronti. Capricorno, è il giorno migliore per agire. Da venerdì aumenta il nervosismo, quindi weekend da dedicare al riposo, lo dico in anticipo. Parte centrale della settimana è favorevole anche per le sfide, per i confronti. L'acquario è iniziato questa settimana con troppi pensieri per la testa, magari c'è stato anche un piccolo errore. Ma il weekend promette un netto recupero. C'è bisogno di chiudere una situazione, ottenere una risposta. Attenzione a non trasferire lo stress nelle relazioni, visto che Venere è ancora contraria. Pesci, preoccupazioni soprattutto per casa e famiglia, qualche momento di tensione in eccesso già da ieri e risale da un po' di ansia, domani va decisamente meglio, il clima migliora e spero davvero che ci sia la possibilità di chiudere questa settimana in grande stile. Domenica pomeriggio, sera, organizza un incontro d'amore, frasi romantiche coinvolgeranno tutti gli innamorati. Vi abbraccio, vi aspetto.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Ariete, periodo di cambiamenti, soprattutto sul lavoro e sul piano economico. Saturno nel segno è un economizzatore, è un revisore dei conti. Meglio stare un po' dietro le quinte e osservare, tagliare rami secchi se necessario. Il Toro dopo giorni difficili conta su miglioramento, lunedì e martedì c'era tanta agitazione, un po' di pazienza per i risultati, perché sappiamo che Giove è ancora in aspetto un po' nervoso, quindi o stai programmando qualcosa per il 2027 oppure in questi giorni ti senti un po' più affaticato. Le stelle chiedono molta pazienza in amore. Per i Gemelli giornata un po' pesante e confusa, avevo parlato di una parte centrale della settimana sotto tono, meglio rimandare le questioni complicate. Ad esempio, domenica ci sarà maggiore possibilità anche di ricucire uno strappo in amore. Cancro, giornata importante per parlare chiaro, far presente le tue idee. Se guardi tutti gli ostacoli che hai saltato, superato felicemente nel passato, non puoi che farti molti complimenti. In particolare, se hai cambiato gruppo, ruolo, hai sfidato il destino. Ricordo che l'amore ha bisogno di più tolleranza. Il Leone non può fare tutto. È già da tempo ha pensato di ridurre gli impegni e risparmiare energie. Migliorano però gradualmente le questioni professionali. Cura un po' di più il benessere fisico. L'amore in questi giorni è soggetto ad alti e bassi con Venere dissonante. Vergine, cambiamenti recenti hanno modificato la tua vita, ma possono rivelarsi positivi. E poi la Luna nel segno favorisce ordine, razionalità e maggiore equilibrio anche in amore. Bilancia, possibile una mossa vincente. Il lavoro assorbe molte energie, ma bisogna stare un pochino attenti alle finanze. Quel Saturno in opposizione rivela che non tutti sono dalla tua parte. Comunque si annuncia un weekend favorevole per ritrovare tranquillità. Scorpione, spero che tu voglia sfruttare al meglio il transito di Mercurio e Venere nel tuo spazio zodiacale, che portano sostegno nei rapporti, anche se qualche ostacolo pratico ed economico ha già rallentato alcuni progetti. Questioni riguardanti trattative, accordi e affitti sono state difficili da gestire. Ottobre e novembre però saranno mesi importanti per risolvere questioni in sospeso. Il Sagittario ha una giornata ancora un po' irritante per colpa di persone che rallentano, ostacolano. Dicevo ieri che se ti dicono di non fare una cosa è proprio il momento in cui la fai. Però meglio non perdere la pazienza e soprattutto non agire d'impulso. Intanto ricordo a tutti gli innamorati che hanno vissuto un dubbio che sabato e domenica saranno giornate utili per i confronti. Capricorno, è il giorno migliore per agire. Da venerdì aumenta il nervosismo, quindi weekend da dedicare al riposo, lo dico in anticipo, parte centrale della settimana è favorevole anche per le sfide, per i confronti. L'acquario è iniziato questa settimana con troppi pensieri per la testa, magari c'è stato anche un piccolo errore. Ma il weekend promette un netto recupero. C'è bisogno di chiudere una situazione, ottenere una risposta. Attenzione a non trasferire lo stress nelle relazioni, visto che Venere è ancora contrario. Pesci, preoccupazioni soprattutto per casa e famiglia. Qualche momento di tensione in eccesso, già da ieri, risale da un po' di ansia, domani va decisamente meglio. Il clima migliora e spero davvero che ci sia la possibilità di chiudere questa settimana in grande stile. Domenica pomeriggio, sera, organizza un incontro d'amore, frasi romantiche coinvolgeranno tutti gli innamorati.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10:10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: spot. Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
3: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it. Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
0: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
2: Brunch dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
0: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
2: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
4: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
5: Buongiorno, la lotta per il diritto alla casa in Spagna è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere

0: In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la Premier Meloni, che auspica anche il ritorno del price cap. Eni riduce il prezzo del gasolio per decisione autonoma. Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok dalla Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord-atlantica sta attraversando l'Italia portando temporali e forti piogge. La Protezione Civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma, strade allagate, traffico paralizzato. Nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva in una zona particolarmente impervia. Ed è tutto.
1: Latte e miele.

0: latte e miele. Questa nostra stupida canzone d'amore.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Saif, parlar d'amore, parleremo d'amore più tardi, perché pare che insomma le coppie ora si incontrino a colazione, non più fanno le prime uscite a cena. Vabbè, ne parleremo e approfondiremo questa cosa più avanti. Intanto saluto anche Emanuela e Michele da Pompei che ci stanno ascoltando. Noi dicono: noi siamo già al lavoro, e allora buon lavoro anche a voi, con in sottofondo naturalmente Radio Latte e Miele. Abbiamo anche un vocale, se non sbaglio, sentiamo. Pronto?
1: Buongiorno a
0: ciao
1: tutti, sono Donatella. Nel 2026, a dire il vero, non solo non si riesce a comprare una casa, ma per molti giovani è difficile anche pagare un affitto.
0: È vero ragazzi, è vero, è vero. Ciao Donatella, è veramente complicato oggi acquistare una casa. Ne parlavamo prima del fatto che i prezzi sono addirittura più che raddoppiati dall'acquisto, lo so, della casa dei vostri dei genitori a quella di oggi, ai prezzi attuali di questo 2026. Tra poco invece sarà il momento del quizzone a colazione, quindi preparatevi, perché arriverà sicuramente il nostro indovinello della giornata che ci terrà svegli e ci allena la mente. C'è qualcosa che me

l'ho mai detto, canzone di Aiello, tra l'altro il nostro ospite proprio ieri con Matilde in Caffè Cliché, insomma, ha parlato del suo tour, Dovevi portarci me tour, che partirà proprio in questi giorni. Adesso invece è il momento del quizzone a

0: Eh sì, sono pronto per il quizzone a colazione. Dai che è facile. Sicuramente il nostro tenente non lo indovina perché non ne azzecca una.
1: Andiamo bene.
0: È vero. Allora, l'indovinello di questa mattina è: più sono caldo e più sono fresco. Più sono caldo e più sono fresco. L'hai già indovinato? No, pazzesco. Forse è la prima volta che indovina un indovinello, il nostro quizzone a colazione. 335-787-1910. Aspettiamo i vostri vocali per fare poi la raffica verso il fine programma.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Sanni.

0: Hot.
1: Tropea Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropea Holidays Accommodation. TropeaHolidays.com.
2: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
3: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
2: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
3: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
2: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
5: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
6: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
5: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
7: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
7: In via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama al 347 54 67 358.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
9: Latte Miele Notizie Calabria.
10: Un saluto dalla redazione.
11: Continua in Calabria la protesta degli agricoltori contro il caro carburanti. Una lunga carovana di trattori si è spostata nella zona di Lamezia Terme. Alla base della protesta, che va avanti da giorni spostandosi in varie località della regione, c'è il malcontento per l'aumento dei costi di produzione che per le aziende agricole mettono a rischio i ricavi delle vendite. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria ha scoperto 10 piantagioni di marijuana per un totale di oltre 4.500 piante. 5 coltivazioni sono state individuate nel territorio di Caulonia, 4 all'interno dell'area di Polsi, nel territorio di San Luca, una nei pressi dell'antico borgo abbandonato di Gorio di Rogudi, nella valle della Fiumara Mendolea. Lo stupefacente, se immesso sul mercato illecito, avrebbe fruttato alle organizzioni criminali quasi 7 milioni di euro. Ha esibito una patente falsa con la speranza di passare inosservato. È la cosa più singolare avvenuta durante i controlli condotti nel fine settimana scorso dai carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli nel Catanzarese. I militari hanno denunciato a piede libero un giovane 18enne sorpreso alla guida di una piccola utilitaria con una patente del tutto falsa. Nei suoi confronti è scattato anche il fermo del veicolo e una pesante sanzione amministrativa per guida senza patente. Via libera alla cantierizzazione del nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro. Il RUP ha firmato i documenti propedeutici all'avvio dei lavori, approvando gli elaborati tecnici del progetto esecutivo. L'intervento rientra nel contratto di partenariato pubblico-privato che prevede, oltre alla costruzione dell'ospedale, anche la gestione dei servizi non sanitari e commerciali per l'intera durata della concessione. Intervento ad alta complessità eseguito dall'equipe di chirurgia ginecologica oncologica dell'ospedale Annunziata di Cosenza, che ha asportato la milza di una paziente di 42 anni con chirurgia robotica single port attraverso un unico accesso. La paziente era affetta da una recidiva di tumore dell'ovaio e presentava contestualmente una milza fortemente ingrossata di dimensioni tali da occupare quasi l'intera parte superiore sinistra dell'addome. La tecnologia robotica consentito di affrontare l'intervento, molto complesso e ad elevato rischio, con altissima precisione, attraverso un'unica incisione cutanea di circa 2,5 cm. Sono 13 le scuole calabresi selezionate con il programma Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo per l'anno scolastico 2026-2027. 10 istituti intraprendono per la prima volta il percorso, mentre 3 scuole già certificate confermano la propria partecipazione: il Liceo Scientifico Filolao di Crotone, l'Istituto di Istruzione Superiore di Rosarno e il Liceo Scientifico Scorza di Cosenza. Tra le nuove scuole selezionate, 3 istituti di Reggio Calabria, l'IIS Silvio Lopiano di Cetraro e l'Istituto di Istruzione Superiore Costanzo di Decollatura.
0: Ed è tutto, a più tardi.
10: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
12: Sempre aggiornati sul Latte Miele.

0: quindi avete capito che potrebbe esserci un ritorno di un live degli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto insieme. Questa era Rotta per Casa di Dio del 1993, e anche ora però di così festeggiare un compleanno. Abbiamo avuto una segnalazione, quindi proviamo a chiamare. Marco mi ha segnalato questo numero, sentiamo se risponde a quest'ora del mattino. Pronto?
1: Pronto?
0: Martina?
1: Sì.
0: Siamo a Caltanissetta, giusto?
1: Giusto, giusto.
0: Buongiorno Martina, sappiamo che oggi è il tuo compleanno e ce l'ha segnalato Marco. Io sono Alberto Zanni di Radio Latte Miele, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Oh, possiamo sapere quanti anni compi?
1: 26.
0: 26 anni, auguri! Beh, 26 anni sono belli importanti. Possiamo chiederti se stai ancora studiando, se lavori, che fai nella vita a Caltanissetta?
1: Sto facendo un tirocinio, tra poco finisco.
0: Ah, ok, bene. Senti, un'altra cosa, ma la colazione l'hai già fatta stamattina?
1: Sto finendo.
0: Ah, quindi... possiamo sapere se preferisci il dolce o il salato nella colazione?
1: Io sono una ragazza da dolce. Sei una 100%. Ragazza...
0: Oh, sì. Si sente dalla voce. Senti, ma l'ultima curiosità, ma Marco chi è?
1: Da un po' che ci conosciamo, ci stiamo frequentando.
0: Ah, una frequentazione nuova, va bene. Guarda, mi fa piacere, quindi tanti tanti auguri ancora da noi di Latte Miele e saluti a tutta la Sicilia. Un abbraccio.
1: Grazie.

0: con Happy Hour qui su Latte Miele. Allora, più è caldo e più è fresco, che cos'è? Questo è il nostro quizzone a colazione, tra poco la raffica di messaggi per dare la soluzione al quizzone. Intanto vi avevo già accennato poco fa che avremmo parlato del nuovo modo per incontrarsi, no? La prima uscita di solito si fa a cena, ma i tempi sono cambiati, i soldi sono quelli che sono, e quindi il primo appuntamento si dà alle 8 del mattino davanti ad un cappuccino e a un croissant. Sempre più persone scelgono il caffè mattutino al posto della classica cena romantica. In effetti i vantaggi non sono pochi, perché costa meno, dura meno e soprattutto mette meno pressione. Ad esempio, al mattino siamo più naturali, senza l'atmosfera un po' costruita di una cena a lume di candela. E poi c'è un altro aspetto interessante di tutto questo: se l'appuntamento non dovesse funzionare, basta dire devo andare al lavoro, è tardi, ciao, e ci si saluta senza troppi drammi. Poi invece, se scatta la scintilla, uno dice: sai che c'è, andiamo a farci una passeggiata. E poi magari si trascorre tutta la giornata insieme, magari con un pranzo e poi una cena, e poi lì potrebbe anche scoccare davvero la scintilla. Quindi se siete a colazione con quella che potrebbe essere la persona che in questo momento vi piace più di tutti, beh, buona colazione, e colazione da Zani.
1: Spot. Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
2: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Cicciò.
1: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Cicciò curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
2: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
1: La pasticceria Rosario Cicciò la trovi solo a Vibo Valentia, sul Viale della Pace.
3: Rosario Cicciò, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
1: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
1: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

0: che non ho più te, la canzone di Cesare Cremonini qui su Latte Miele del momento della raffica, perché dobbiamo dare la soluzione a quello che è il nostro quizzone. Più sono caldo e più sono fresco. Sentiamo.
1: Buongiorno Latte Miele.
0: Buongiorno.
1: Totidatore del greco. La risposta del quizzone a colazione di oggi è il pane. Il
2: buongiorno pane. Radio Latte e Miele.
0: Ciao.
2: Secondo me la risposta al quiz di oggi è il pane. Michele
0: il pane.
2: Da Grottole.
0: Ciao.
3: Più sono caldo, più sono fresco e sono un peperoncino.
4: No. Buongiorno Latte e Miele, la soluzione è il pane. Da
0: sì.
4: Davide. Davide.
0: Ciao. Peperoncino
5: buongiorno,
0: mi piace.
5: Buongiorno Latte e Miele.
0: Ciao.
5: Fate compagnia mentre che stiamo andando al lavoro. Più sono caldo e più sono fresco. Quindi vuol dire che è il pane, perché il pane è caldo, è una meraviglia.
0: È buonissimo, sento il profumo.
6: Latte e Miele, sono Enza da Grottole. La risposta del quizzone a colazione oggi è il pane.
0: Il pane.
7: Ciao Gianni, sono Aliena da Latina, lo faccio tutte le settimane. Il pane.
8: Ciao Latte Miele, sono Barbara dalla provincia di Mantova. La risposta al vostro indovinello di oggi è pane. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.
9: Il pane.
0: Il pane, certo. Va bene ragazzi, la soluzione l'avete capita? È il peperoncino? No, non è il peperoncino, ma il pane. E si sente dall'odore. Vabbè, questo è il nostro quizzone a colazione. La soluzione l'abbiamo data, tornerà domani, anche nella giornata di venerdì, più o meno intorno alle 7:15.

la più bella del mondo di Raff, Monica e Barbara, signor tenente, ci hanno invitato fuori a colazione. Chi paga? Facciamo alla romana? Paga lei, pago io? Vabbè, va bene così. Comunque un saluto a queste due splendide ragazze che ascoltano Latte Miele.

0: 7 e 59.
1: La lunga colazione del mattino è terminata e grazie signor tenente per essersi occupato della parte tecnica. Io sono Alberto Zanni, rimando l'appuntamento domani mattina, ma adesso c'è Francesco Bianco.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, tutto
2: bene? Come state?
1: Già fatta la prima colazione?
2: Io sì, l'ho già fatta. Vedo che siete state così, ecco. A che guardarvi senso? State così, non benissimo.
1: Perché?
2: Siete
1: perché
2: stanchi.
1: Ma va, ma sono lui è stanco, no? Io sono bello.
2: Il tenente non dorme mai, però, devi pensare questo.
1: Per forza.
2: Perché è un tenente.
1: No, ma non è perché è un tenente, perché la sera lui
2: esce
1: e si diverte.
2: Dove va? Lui è giovane però,
1: certo,
2: c'ha più di 10 anni meno di noi, quindi
1: è vero,
2: occorre
1: è vero.
2: Farlo divertire.
1: Beato lui. Ok, noi
2: c'è Paolo Fox.
1: C'è Paolo Fox.
2: Lo sentiamo.
1: Ci ritroviamo domani. Ciao.
2: Domani.
1: Buona giornata.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle di giovedì 8 ottobre, Ariete, periodo di cambiamenti, soprattutto sul lavoro e sul piano economico. Saturno nel segno è un economizzatore, è un revisore dei conti. Meglio stare un po' dietro le quinte e osservare, tagliare rami secchi se necessario. Il Toro dopo giorni difficili conta su miglioramento, lunedì e martedì c'era tanta agitazione, un po' di pazienza per i risultati, perché sappiamo che Giove è ancora in aspetto un po' nervoso, quindi o stai programmando qualcosa per il 2027 oppure in questi giorni ti senti un po' più affaticato. Le stelle chiedono molta pazienza in amore. Per i Gemelli giornata un po' pesante e confusa, avevo parlato di una parte centrale della settimana sottotono, meglio rimandare le questioni complicate. Ad esempio, domenica ci sarà maggiore possibilità anche di ricucire uno strappo in amore. Cancro, giornata importante per parlare chiaro, far presente le tue idee. Se guardi tutti gli ostacoli che hai saltato, superato felicemente nel passato, non puoi che farti molti complimenti. In particolare, se hai cambiato gruppo, ruolo, hai sfidato il destino. Ricordo che l'amore ha bisogno di più tolleranza. Il Leone non può fare tutto. È già da tempo ha pensato di ridurre gli impegni e risparmiare energie. Migliorano però gradualmente le questioni professionali. Cura un po' di più il benessere fisico. L'amore in questi giorni è soggetto ad alti e bassi con Venere dissonante. Vergine, cambiamenti recenti hanno modificato la tua vita, ma possono rivelarsi positivi. E poi la Luna nel segno favorisce ordine, razionalità e maggiore equilibrio anche in amore. Bilancia, possibile una mossa vincente. Il lavoro assorbe molte energie, ma bisogna stare un pochino attenti alle finanze. Quel Saturno in opposizione rivela che non tutti sono dalla tua parte. Comunque si annuncia un weekend favorevole per ritrovare tranquillità. Scorpione, spero che tu voglia sfruttare al meglio il transito di Mercurio e Venere nel tuo spazio zodiacale, che portano sostegno nei rapporti, anche se qualche ostacolo pratico ed economico ha già rallentato alcuni progetti. Questioni riguardanti trattative, accordi, affitti sono state difficili da gestire. Ottobre e novembre però saranno mesi importanti per risolvere questioni in sospeso. Il Sagittario ha una giornata ancora un po' irritante per colpa di persone che rallentano, ostacolano. Dicevo ieri che se ti dicono di non fare una cosa è proprio il momento in cui la fai. Però meglio non perdere la pazienza e soprattutto non agire d'impulso. Intanto ricordo a tutti gli innamorati che hanno vissuto un dubbio che sabato e domenica saranno giornate utili per i confronti. Capricorno, è il giorno migliore per agire. Da venerdì aumenta il nervosismo, quindi weekend da dedicare al riposo, lo dico in anticipo, parte centrale della settimana è favorevole anche per le sfide, per i confronti. L'acquario è iniziato questa settimana con troppi pensieri per la testa, magari c'è stato anche un piccolo errore. Ma il weekend promette un netto recupero. C'è bisogno di chiudere una situazione, ottenere una risposta. Attenzione a non trasferire lo stress nelle relazioni, visto che Venere è ancora contraria. Pesci, preoccupazioni soprattutto per casa e famiglia, qualche momento di tensione in eccesso già da ieri risale da un po' di ansia, domani va decisamente meglio, il clima migliora e spero davvero che ci sia la possibilità di chiudere questa settimana in grande stile. Domenica pomeriggio, sera, organizza un incontro d'amore, frasi romantiche coinvolgeranno tutti gli innamorati. Vi abbraccio, vi aspetto.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure

0: Allora, ci sono molte notizie anche questa mattina. Si parte con la politica, perché sapete che si sta votando la legge elettorale. Ci sono poi le polemiche per i disordini al corteo Pro Pal a Torino, parleremo anche di questo. Lanci di oggetti e cariche con idranti. Le immagini sono molto molto sincere e vedrete cosa è successo. E poi Mattarella che firma tre grazie, tra loro c'è anche il gioielliere Gianni che uccise due rapinatori. Vedremo la sua storia. Guido Gianni è il nome di questo gioielliere che era in carcere per aver sparato a dei ladri. Vedremo anche le differenze con il caso Roggero. E poi le manifestazioni in Francia e in Spagna. In Francia la situazione è veramente molto tesa.
1: Dagli occhi blu. Latte miele. Latte miele.
2: Radio Latte miele.
1: La tua musica italiana.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Giuseppe Delizia con Los Angeles qui su Latte e Miele. Allora, l'allarme di Silvestro Scotti, che è segretario nazionale della Federazione dei Medici di Medicina Generale, quelli di famiglia per intenderci, che dice in Italia siamo sempre meno, intende appunto i medici di famiglia. Stiamo scendendo sotto i 37.000 medici di famiglia, eravamo 43.000 solo 7 anni fa, ha dichiarato Scotti, e ha ricordato che tantissimi dottori andranno in pensione nei prossimi anni e di come i professionisti sanitari sono pochi rispetto al fatto che la popolazione italiana invecchia e ha sempre maggiore bisogno di cura. Insomma, lui dice bisogna creare un'attrattiva per la professione medica e la chiave per crearla è quella di investire sul personale che si affaccia a questa professione, e effettivamente sono pochi i laureati in medicina che vogliono fare i medici di base, preferiscono altre specializzazioni, forse anche più redditizie.
2: Wake up

0: te.
1: Nuvole, Bossa in Blu, Tiro Mancino con Simona Molinari qui su Latte Miele. Allora, nonostante nello scorso weekend ci fossero ancora 30 gradi e nei prossimi giorni, ad esempio in Sicilia, si supereranno ancora i 30 gradi, avete visto la pioggia e già chiedete quando accendere i riscaldamenti, no? Allora, siccome siamo un paese di lamentoni, dal 15 ottobre in diverse località sarà possibile accendere i riscaldamenti. Sono soprattutto, come dire, le città delle regioni del nord che sono sotto poste più al freddo. È vero che ci sono anche altre zone come ad esempio l'Irpinia in Campania, oppure la zona di Potenza in Basilicata naturalmente, che sono molto alte, quindi anche lì fa freddo. Comunque sapete che ormai da anni il nostro paese è diviso in zone che possono accendere riscaldamenti. Ad esempio la zona F sarà la prima a poter accendere riscaldamenti, perché può tenerli accesi sempre. Nella zona F ci sono le province di Cuneo, Belluno, Trento, in queste zone non c'è alcuna limitazione, insomma ognuno fa come crede. Dal 15 ottobre invece la zona climatica E permette di usufruire dei riscaldamenti fino al 15 aprile. L'Emilia Romagna, che rientrava in questa fascia, potrà accendere riscaldamenti dal 1 novembre. Anche la Lombardia, ad esempio, il Veneto, questi possono già accendere riscaldamenti dal 1 novembre. E poi ci sono tutte le altre zone, ma vi conviene verificare dove appartiene il vostro comune.
2: Latte Miele, wake up!

0: spot.
1: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
2: Latte e miele.
3: Tra poco, quando torniamo qui su Latte e Miele, parleremo delle tre grazie concesse dal presidente Sergio Mattarella. Ora vi lascio a Sergio Caputo con Bimba se sapessi e poi Mango come Mona Lisa. A tra poco.

0: Per fortuna questa mattina c'è anche il talento di Mango come Mona Lisa qui su Latte e Miele. Allora, vi dicevo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso 3 grazie, e 2 non sappiamo chi siano per motivi di privacy, una invece sì, è Guido Gianni. Il Presidente della Repubblica ha concesso una grazia parziale al gioielliere di Nicolosi, in provincia di Catania, cancellando 3 anni e 2 mesi di reclusione. Durante una rapina in cui la moglie fu minacciata con una pistola, che poi si è rivelata una pistola giocattolo, siamo nel 2008, Gianni reagì sparando e uccidendo 2 rapinatori alle spalle, ferendone 1/3. Condannato in via definitiva per duplice omicidio e tentato omicidio a 12 anni e 4 mesi, ha già scontato oltre 5 anni di carcere. Con la riduzione, il residuo di pena scende sotto i 4 anni, permettendogli di richiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali, richiesto anche per motivi di salute. Nonostante le analogie con il caso del gioielliere piemontese, sapete, Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi, sussistono importanti differenze. Innanzitutto Gianni si è detto subito pentito, mentre Roggero ha espresso un parziale ravvedimento solo dopo la condanna, mentre Gianni immediatamente era pentito. Per Gianni è stata seguita la procedura formale di richiesta di grazia, per Roggero si è trattato di un'iniziativa del ministro Nordio, senza una richiesta formale indirizzata al capo dello Stato. E poi la moglie di Gianni è stata effettivamente aggredita e minacciata in negozio. La tesi di Roggero, convinto che la moglie fosse stata presa in ostaggio, è stata invece smentita dai filmati di sorveglianza. Infine Gianni ha già espiato un periodo significativo di reclusione, oltre 5 anni, a differenza di Roggero, che è stato condannato di recente.
1: Wake Up su Radio Latte Miele.

0: La versione dei Negramaro di Meraviglioso, la canzone di Domenico Modugno qui su Radio Latte Miele. Allora, ho visto che tra le notizie più lette delle ultime ore c'è questa che riguarda Manuela Arcuri, che sarebbe sempre più vicina al principe Pallavicino. Lui si chiama Domenico Antonio Pallavicino ed è principe di Genova, è l'ultimo dei principi di Genova. Sono stati insieme a Parigi, insieme a Monte Carlo. Colpisce per la differenza d'età e forse anche un po' per la differenza di charme, però basta guardare le foto per capire. Nessuno sa perché si frequentino, perché può essere che siano solamente amicizia, ma sapete che a noi piace essere un po' pettegoli e pruriginosi. Allora, parliamo invece di maltempo, perché come vi dicevo già nei giorni scorsi, oggi era attesa, già ieri sera in realtà era attesa l'arrivo di questa perturbazione che ha fatto cambiare proprio passo all'autunno. Quindi è arrivata dall'Atlantico. Sapete che le perturbazioni, quindi le piogge in autunno, generalmente arrivano sempre dall'Oceano Atlantico. Ha raggiunto la penisola e sta portando forti piogge. La situazione più delicata è in Toscana, dove la sala operativa della Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico. Bisogna stare molto molto attenti lì. Oltre alla Toscana, dove in vigore appunto l'allerta arancione, abbiamo allerta gialla in diverse aree di Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Come vi dicevo prima, fa eccezione la Sicilia, dove sono attesi anche 32 gradi oggi.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
3: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Denaro è tempo il...
11: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
12: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAEG 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
14: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
15: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
16: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
15: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
16: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
15: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
16: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
14: Telefono 0963 26 31. 2198.
17: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
18: Regalati una serata speciale.
19: Atmosfera unica e ricercata.
18: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
19: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
18: in via Largo Sedile Africano.
19: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: Eccola Emma con Apnea, con questa canzone tornò al Festival di Sanremo nel 2024 con grande successo. Allora, ora occupiamoci di quello che è successo alla figlia di Asia Argento e Morgan, si chiama Anna Lu, la conoscete perché ha fatto tante cose, tra cui anche Ballando con le Stelle un paio di edizioni fa, se non erro. Dopo una lite con un amico, lui le ruba la borsa contenente il telefono e per vendetta pubblica sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati. Ha presentato ovviamente denuncia di furto, le ricerche della polizia hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria di Napoli, dove si trovava anche l'uomo, che tra l'altro era in stato confusionale, è stato denunciato per revenge porn. A lanciare l'allarme è stata proprio la madre, Asia Argento, che dopo essersi accorta delle immagini su Instagram ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla polizia, che è riuscita a geolocalizzare il telefono insieme con la borsa nelle mani dell'amico. Gli agenti hanno accompagnato l'uomo in ospedale per affidarlo alle cure sanitarie e l'hanno poi denunciato per revenge porn. Revenge porn ormai è un reato gravissimo, ne parlo soprattutto per questo, si può essere condannati a una reclusione fino a 5 anni. Vi ricordo che commette il reato di revenge porn non solo chi manda per primo il video, ma anche chi lo condivide con altri. Attenzione, perché vi dicevo è un reato molto grave, e pensate che diverse ragazze e anche qualche ragazzo ha deciso di togliersi la vita per il revenge porn.
1: Latte Miele Wake Up.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con la Temiele anche oggi, che è giovedì 8 ottobre, vento d'estate, la stiamo ancora ascoltando, Nicolò Fabi, Max Gazzè, anche se sta piovendo in molta parte d'Italia. Allora, torna finalmente la Serie A dopo la lunga pausa legata però alla nazionale, che aveva bisogno di un po' di settimane per stare insieme. Comunque, sabato alle 15 si parte con Genoa-Fiorentina, poi alle 18 c'è subito Inter-Parma.

0: bacchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 8 e 58.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La città degli angeli, partiamo con Achille Lauro in questa seconda ora insieme. Buon giovedì 8 ottobre 2026, siete su Radio Latte Miele Wake Up. Io sono Francesco Bianco, c'è Natalia Scalatelli. Achille Lauro tra l'altro ha presentato il progetto Casa Ragazzi Madre a Zagarolo, siamo vicino a Roma, una struttura per giovani fragili, un progetto della Fondazione Madre, una comunità terapeutica da oltre 3.600.000 euro per accompagnare adolescenti e giovani verso percorsi di cura e reinserimento sociale, quindi particolarmente meritorio. Allora, le notizie più importanti della giornata, partiamo dal maltempo, perché c'è l'allerta arancione in Toscana e gialla in 11 regioni, nubifragio a Roma con alberi caduti, allagamenti praticamente in tutta la città, nella metro addirittura spuntata anche una fontana, pioggia a Bologna, oggi ci sono piogge soprattutto sulle regioni del nord e su quelle che si affacciano sul Mar Tirreno, è escluso solo l'estremo sud con le parti finali di Calabria, Puglia e anche Sicilia, in Sicilia invece sono attesi più di 30 gradi. Oggi si vota per il sì definitivo invece alla nuova legge elettorale, tra poco ne parleremo perché ci sono i dubbi di diversi costituzionalisti, capiremo insomma quello che sta accadendo. E poi questa aggressione a Roma, aggredito in monopattino l'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio da una minicar, si indaga per tentato omicidio.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ho sbagliato.
10: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
11: Latte Miele.

0: latte e miele.
1: Aver paura di innamorarsi troppo.
0: Latte e miele.
2: Ho voglia di innamorarmi, sì. Ho voglia di stare male.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Le bambole di pezza con Settembre qui su Radio Latte e Miele. Allora, vi dicevo prima che oggi è il giorno del giudizio per la legge elettorale. Sapete che si vota a scrutinio segreto e sapete che in Senato c'erano stati dei problemini proprio per questo motivo. Vedremo se alla Camera ci saranno. Attenzione, perché Giorgia Meloni ha avvertito tutti, perché se salta la legge, quindi se non c'è la maggioranza e siccome è un voto di fiducia, si va dritti dritti ad elezioni, quindi potrebbe essere un giorno particolarmente difficile. Poi alla fine, secondo i giornali, passerà, però vedremo, insomma, perché quando si vota a scrutinio segreto c'è sempre il rischio che qualcosa possa accadere. Ma ci sono anche molti esperti di diritto costituzionale che storcono il naso su questa legge. Entro febbraio sarà spulciata attentamente dalla Corte Costituzionale e i rischi di una bocciatura sono alti, almeno secondo gli esperti. Ne è consapevole anche la stessa maggioranza, secondo i giornali. Il punto più critico è l'applicazione del premio di maggioranza al Senato. Perché? Perché la Costituzione prevede che deve essere fatto a base regionale, mentre nella nuova legge questo dettaglio non è stato contemplato. Attenzione, perché sarà il punto focale, perché se la Costituzione ti chiede questo, è difficile che la Corte lasci passare questo dettaglio. Qual è il problema? Che la Corte potrebbe cancellare solo il premio di maggioranza al Senato, costruendo quindi una legge elettorale mostruosa, perché da una parte sarebbe costruita anche con premio di maggioranza alla Camera e non al Senato, dove verrebbe lasciato in piedi il proporzionale puro. Quindi una legge che è stata fatta per garantire una maggiore governabilità potrebbe invece creare il caos.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: Kintsugi e Lisa, disco da temere di questa settimana. Parlavamo poco fa del fatto che oggi alla Camera si vota per la legge elettorale e sapete che c'erano tensioni, ma sembrerebbe, almeno alcuni giornali sono particolarmente, come dire, pruriginosi e maliziosi, e sostengono che l'ok arriverà soprattutto per salvare i 1000 euro di pensione per 184 deputati e 81 senatori. In pratica cosa avviene? Vi spiegavo prima che Giorgia Meloni ha detto: se salta la legge elettorale si va al voto, ma se si va al voto prima del 14 aprile 2027, come succederebbe se cadesse il governo, ecco che questi perderebbero 1000 euro di pensione. Quindi molti giornali sostengono che la legge elettorale sarà approvata non tanto per la bontà della legge, ma per salvarsi, come dire, il portafoglio.
1: Latte miele, wake up.

0: sai che una ferita si chiude e dentro non si va.
1: Spot.
2: Tropea Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropea Holidays Accommodation. TropeaHolidays.com.
3: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
4: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
3: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
4: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
3: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
6: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
7: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
6: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
8: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
8: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
9: Latte Miele Notizie, Calabria.
10: Un saluto dalla redazione.
11: Continua in Calabria la protesta degli agricoltori contro il caro carburanti. Una lunga carovana di trattori si è spostata nella zona di Lamezia Terme. Alla base della protesta, che va avanti da giorni spostandosi in varie località della regione, c'è il malcontento per l'aumento dei costi di produzione che per le aziende agricole mettono a rischio i ricavi delle vendite. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria ha scoperto 10 piantagioni di marijuana per un totale di oltre 4.500 piante. 5 coltivazioni sono state individuate nel territorio di Caulonia, 4 all'interno dell'area di Polsi, nel territorio di San Luca, una nei pressi dell'antico borgo abbandonato di Gorio di Rogudi, nella valle della Fiumara Mendolea. Lo stupefacente, se immesso sul mercato illecito, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali quasi 7 milioni di euro. Ha esibito una patente falsa con la speranza di passare inosservato. È la cosa più singolare avvenuta durante i controlli condotti nel fine settimana scorso dai carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli nel Catanzarese. I militari hanno denunciato a piede libero un giovane 18enne sorpreso alla guida di una piccola utilitaria con una patente del tutto falsa. Nei suoi confronti è scattato anche il fermo del veicolo e una pesante sanzione amministrativa per guida senza patente. Via libera alla cantierizzazione del nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro. Il RUP ha firmato i documenti propedeutici all'avvio dei lavori, approvando gli elaborati tecnici del progetto esecutivo. L'intervento rientra nel contratto di partenariato pubblico-privato che prevede, oltre alla costruzione dell'ospedale, anche la gestione dei servizi non sanitari e commerciali per l'intera durata della concessione. Intervento ad alta complessità eseguito dall'equipe di chirurgia ginecologica-oncologica dell'ospedale Annunziata di Cosenza, che ha asportato la milza di una paziente di 42 anni con chirurgia robotica single port attraverso un unico accesso. La paziente era affetta da una recidiva di tumore dell'ovaio e presentava contestualmente una milza fortemente ingrossata di dimensioni tali da occupare quasi l'intera parte superiore sinistra dell'addome. La tecnologia robotica consentito di affrontare l'intervento, molto complesso e ad elevato rischio, con altissima precisione, attraverso un'unica incisione cutanea di circa 2,5 cm. Sono 13 le scuole calabresi selezionate con il programma Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo per l'anno scolastico 2026-2027. 10 istituti intraprendono per la prima volta il percorso, mentre 3 scuole già certificate confermano la propria partecipazione: il Liceo Scientifico Filolao di Crotone, l'Istituto di Istruzione Superiore di Rosarno e il Liceo Scientifico Scorza di Cosenza. Tra le nuove scuole selezionate, 3 istituti di Reggio Calabria, l'IIS Silvio Lopiano di Cetraro e l'Istituto di Istruzione Superiore Costanzo di Decollatura.
1: Ed è tutto, a più tardi.
12: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
13: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
14: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
12: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
15: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: Momento karaoke con Rosa Ramazzotti, una storia importante qui su Radio Latte e Miele. Tra l'altro non si placa la polemica innescata da Caterina Balivo, che in un'intervista ad Aurora Ramazzotti, che è figlia di Eros, naturalmente sapete che lei ha un bambino dal marito, il bambino si chiama Cesare, e lei ha fatto la battuta, lei partecipa a Ballando con le Stelle con successo visto che ha vinto la prima puntata, e ha detto: tuo marito è a casa a fare il mammo, e lei, devo dire che ha subito reagito dicendo: ma ancora con sta storia, e ha fatto bene, però le polemiche sono enormi sulla Balivo. Effettivamente è una battuta che uno si aspetta da una conduttrice di 85-86 anni al massimo, non da una conduttrice più giovane. Sapete che tempo in memore gli esperti sostengono che sia una delle parole più brutte da pronunciare in assoluto, perché è come se uno volesse screditare la figura del padre. Semplicemente, se mamma lavora, papà si occupa principalmente del figlio, esattamente come quando papà lavora e la mamma si occupa del figlio. Comunque le polemiche sono davvero altissime.
1: Latte e Miele, Wake Up,

0: Un sorriso gratis, c'è anche Gino Paoli qui su Radio Latte Miele. Allora, è uscita la classifica degli aeroporti migliori del mondo, devo dirvi che il primo italiano è al 71esimo posto. Però ce ne accorgiamo spesso quando andiamo, molto dipende dalla puntualità degli aerei, ma anche dall'experience, come si dice qua a Milano, dall'esperienza totale del passeggero quando entra in aeroporto. Sapete che ci sono alcuni scali che offrono davvero un sacco di servizi. Comunque la top 3 degli italiani per quanto riguarda l'Italia, guadagnare il primo posto in classifica è l'aeroporto di Cagliari, il principale scalo della Sardegna, conquista la vetta nazionale con un punteggio di 7.78, quindi molto molto bene. Al secondo posto troviamo l'aeroporto di Bari con 7.75, quindi 0.03 in meno rispetto a Cagliari, quindi molto molto bene. Al terzo posto con 7.74 a 0.01 di lunghezza da quello di Bari c'è Milano Linate, soprattutto per la puntualità dei voli e per il recente restyling e per la vicinanza alla città. Effettivamente Linate, da quando c'è la metropolitana, è diventato veramente comodissimo. Già che ci siamo, vediamo anche qual è il peggior aeroporto italiano. All'ultimo posto della graduatoria italiana figura l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, che a livello globale si trova al 256esimo posto, perché sono molto frequenti cancellazioni e ritardi dei voli.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Latte Miele.

0: Primavera in anticipo, Laura Pausini su Radio Latte Miele, anche se ormai è autunno, come avete visto, anche se non all'estremo sud del paese. Prima parlavamo della classifica degli aeroporti migliori in Italia con la vittoria di Cagliari, ma l'8 ottobre 2001 è accaduto anche il più grave incidente nella storia dell'aviazione civile italiana, che si è verificato sulle piste dello scalo milanese di Linate. Due velivoli, un MD-87 della SAS e un Cessna privato, si scontrarono durante il rullaggio. L'aereo di linea si schiantò contro un edificio adibito allo smistamento bagagli. Le vittime furono 118 tra passeggeri ed equipaggio dei due velivoli e 4 dipendenti dall'aeroporto. Quindi oggi è una giornata di commemorazione per questo gravissimo incidente, vi dicevo il più grave mai accaduto nel nostro paese.
1: Latte Miele, wake up!

0: 9:59.
1: La terza ora insieme qui su Radio Latte e Miele di giovedì 8 ottobre comincia con Paolo Fox.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle di giovedì 8 ottobre, Ariete, periodo di cambiamenti, soprattutto sul lavoro e sul piano economico. Saturno nel segno è un economizzatore, è un revisore dei conti. Meglio stare un po' dietro le quinte e osservare, tagliare rami secchi se necessario. Il Toro, dopo giorni difficili, conta su miglioramento. Lunedì e martedì c'era tanta agitazione. Un po' di pazienza per i risultati, perché sappiamo che Giove è ancora in aspetto un po' nervoso. Quindi o stai programmando qualcosa per il 2027 oppure in questi giorni ti senti un po' più affaticato. Le stelle chiedono molta pazienza in amore. Per i Gemelli, giornata un po' pesante e confusa. Avevo parlato di una parte centrale della settimana sottotono, meglio rimandare le questioni complicate. Ad esempio, domenica ci sarà maggiore possibilità anche di ricucire uno strappo in amore. Cancro, giornata importante per parlare chiaro, far presente le tue idee. Se guardi tutti gli ostacoli che hai saltato, superato felicemente nel passato, non puoi che farti molti complimenti, in particolare se hai cambiato gruppo, ruolo, hai sfidato il destino. Ricordo che l'amore ha bisogno di più tolleranza. Il Leone non può fare tutto e già da tempo ha pensato di ridurre gli impegni e risparmiare energie. Migliorano però gradualmente le questioni professionali. Cura un po' di più il benessere fisico. L'amore in questi giorni è soggetto ad alti e bassi con Venere dissonante. Vergine, cambiamenti recenti hanno modificato la tua vita, ma possono rivelarsi positivi. E poi la Luna nel segno favorisce ordine, razionalità e maggiore equilibrio anche in amore. Bilancia, possibile una mossa vincente. Il lavoro assorbe molte energie, ma bisogna stare un pochino attenti alle finanze. Quel Saturno in opposizione rivela che non tutti sono dalla tua parte. Comunque si annuncia un weekend favorevole per ritrovare tranquillità. Scorpione, spero che tu voglia sfruttare al meglio il transito di Mercurio e Venere nel tuo spazio zodiacale, che portano sostegno nei rapporti, anche se qualche ostacolo pratico ed economico ha già rallentato alcuni progetti. Questioni riguardanti trattative, accordi, affitti sono state difficili da gestire. Ottobre e novembre però saranno mesi importanti per risolvere questioni in sospeso. Il Sagittario ha una giornata ancora un po' irritante per colpa di persone che rallentano, ostacolano. Dicevo ieri che se ti dicono di non fare una cosa è proprio il momento in cui la fai. Però meglio non perdere la pazienza e soprattutto non agire d'impulso. Intanto ricordo a tutti gli innamorati che hanno vissuto un dubbio che sabato e domenica saranno giornate utili per i confronti. Capricorno, è il giorno migliore per agire. Da venerdì aumenta il nervosismo, quindi weekend da dedicare al riposo, lo dico in anticipo. Parte centrale della settimana è favorevole anche per le sfide, per i confronti. L'acquario ha iniziato questa settimana con troppi pensieri per la testa, magari c'è stato anche un piccolo errore, ma il weekend promette un netto recupero. C'è bisogno di chiudere una situazione, ottenere una risposta. Attenzione a non trasferire lo stress nelle relazioni, visto che Venere è ancora contraria. Pesci, preoccupazioni soprattutto per casa e famiglia, qualche momento di tensione in eccesso già da ieri e risale da un po' di ansia, domani va decisamente meglio, il clima migliora e spero davvero che ci sia la possibilità di chiudere questa settimana in grande stile. Domenica pomeriggio, sera, organizza un incontro d'amore, frasi romantiche coinvolgeranno tutti gli innamorati. Vi abbraccio, vi aspetto.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
2: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.

0: ci dividerà.
1: Alfa con Gigi D'Alessio, questa è Genova e Napoli su Radio Latte Miele. Allora, il diesel sempre più caro, si sta cercando di capire cosa fare, perché è finito lo sconto fiscale di 6 centesimi, il gasolio torna a salire sopra i 2,19 euro. Allora, oggi Eni ha detto che tornerà a usare il price cap, che è questo cappello al prezzo, vorrebbe dire, per tenerlo basso, ma il governo deve fare la sua parte. Stanno capendo se sia meglio utilizzare lo strumento delle accise mobili, sapete che ne abbiamo parlato molto qui cosa significa, perché paghiamo l'IVA al 22% sui carburanti, naturalmente se il prezzo complessivo del carburante aumenta, aumenta anche il gettito IVA. Ecco, questo aumento di gettito IVA potrebbe essere utilizzato per abbassare il prezzo del gasolio, soprattutto perché si parla soprattutto di gasolio, perché è quello che viene utilizzato per le merci, per gli artigiani, ma anche per i pescatori, per gli agricoltori, quindi diciamo che il carburante di chi lavora, ecco, anche chi usa la benzina spesso lavora, però diciamo che per loro diventa essenziale. Vedremo quello che succederà, perché sapete ci sono già manifestazioni importanti in Sicilia, c'è questa cosa incomprensibile che i carburanti costano di più in Sicilia, anche se possiede importanti raffinerie, quindi si fa lì la benzina e il diesel, ma poi glielo facciamo pagare di più. Incredibile. Anche in Calabria ci sono manifestazioni in questo senso, soprattutto sono gli agricoltori e anche i pescatori, e insomma in Italia si sta cominciando a muovere, anche perché ci potrebbe essere uno sciopero settimana prossima degli autotrasportatori in Sicilia, che potrebbero, come dire, inquinare.

0: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
7: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci con Sole qui su Radio Latte e Miele, anche se è pioggia oggi in tantissime regioni italiane. Allora, questo fine settimana, che invece il tempo dovrebbe essere bello, ci sono le giornate del FAI, che sono molto importanti, più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali sono inaccessibili in altre giornate. Sapete che il FAI è il Fondo per l'Ambiente Italiano, che dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico nel nostro paese tutte le sue energie. In programma sabato 10 e domenica 11 ottobre. Loro sono particolarmente meritori e sono anche bravi nella comunicazione. Perché? Perché voi potete scegliere, andate sul sito del FAI, quindi molto semplice, mettete la città dove vivete o quella che volete visitare il prossimo fine settimana, e loro vi dicono tutte le esperienze che si possono fare. Quindi è davvero come un'intelligenza artificiale dei monumenti e delle cose belle che ha il nostro paese. Quindi ricordatevi, sabato e domenica il FAI.
1: Latte Miele, wake up!

0: con te.
1: Giorgia con Parafulmini, è perfetta questa canzone oggi che sta piovendo praticamente ovunque. Buongiorno Matilde Brizzi.
2: Secondo me è Giorgia. Comunque buongiorno a tutti.
1: No, è l'italiano che ce lo dice, che è alla occhiusa. Cioè non ci posso fare nulla io.
2: No, non credo. Seguo chi è la toscana qui?
1: Ma sai che l'italiano perfetto è il toscano in bocca romana.
2: In bocca romana.
1: Sì, e quindi è Giorgia per loro ed è Giorgia
2: sapevo.
1: Anche per noi.
2: Quindi è Giorgia sì. Meloni.
1: È Giorgia Meloni, certo.
2: Ok, benissimo.
1: Assolutamente sì. Meloni.
2: Meloni.
1: Naturalmente si sta scherzando. Allora, la nostra simpaticissima,
2: incredibilmente
1: simpatica amica Natalia vi augura a dispetto del tempo, un divertentissimo giovedì 8 ottobre. Poi c'è comunque Sud Italia che se la gode perché sono 30 gradi in Sicilia, ho visto Calabria, Puglia meridionale. Va bene, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Ecco, vi auguro un'ottima giornata, anche se anche l'almanacco di oggi a me non ha emozionato. Cioè,
1: cosa?
2: Non ho trovato un personaggio nato oggi che potesse regalarci una perla.
1: Chi è che è nato?
2: Per esempio Matt Damon, gli altri nemmeno me li ricordo. Però tanto, come hai detto tu, tra poco arriva il premio Nobel. Quindi avremo per la scrittura, per la letteratura. E quindi avremo nuove.
1: Sì, potrai dirlo tu, magari un italiano.
2: Magari,
1: sono 800 anni che non capita.
2: Magari sono io, Francesco.
1: No, addirittura, sei così giovane. Solo per questo,
2: solo per questo.
1: Non per altro.
2: Allora, e quindi però prendo un'altra chicca dell'almanacco. Oggi nasce il babbuino verde. Perché
1: buongiorno,
2: sapete che anche gli animali hanno
1: buon
2: un
1: compleanno.
2: Albo di iscrizione al quale vengono iscritti quando sono notati, codificati, poveretti, per
1: certo,
2: la prima volta.
1: Per la prima volta, sì.
2: E quindi io ho preso una perla di saggezza dal babbuino più famoso.
1: Quello verde?
2: Dell'Occidente.
1: No.
2: Rafiki.
1: Ah, Rafiki.
2: Del Re Leone,
1: sì.
2: Va bene? Che disse? Oh sì, il passato può fare male, ma a mio modo di vedere dal passato puoi scappare oppure imparare qualcosa.
1: Ha ragione lui,
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
10: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa.
9: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
17: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
16: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
18: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
19: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
18: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
19: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
2: Passiamo ora dal babbuino verde, da Rafiki, il babbuino più famoso nei nostri sogni da bambini, a La farfallina di Luca Carboni, cantata, scritta, pubblicata nel 1987, con cui riparte il nostro viaggio nel tempo.

0: tanto frena. Ciao.
1: Ciao, ciao è il finale di questa canzone che narra di una rapina di due fratelli anzi tossicodipendenti raccontati da Bersani. Questa canzone, nomi Chicco e Spillo, che fanno il colpaccio tentando di rapinare un negozio. La rapina va a buon fine, ci racconta Bersani, però poi alla fine, durante la fuga, vengono intercettati dalla polizia. Quindi non so perché nella pagina Wikipedia di questa canzone ci sia scritto che la rapina va a buon fine. Cioè, se poi sono stati presi, Samuele, ci fai sapere se stai ascoltando Radio Latte Miele. Se stai ascoltando Radio Latte Miele, stai capitato nel momento peggiore possibile, perché questo è Caffè e Cliché.
2: Caffè e Cliché.
3: Caffè e Cliché.
2: Caffè e Cliché.
1: Bonjour, bonjour, siamo insieme anche oggi fino alle 13, Matilde colpevole al microfono, mentre c'è Natalia, Scalataus, Scalatelli, Scalatonio in regia. Rifacciamo una cosa che non facciamo da tempo, il menù di oggi. Dopo tutto, questo è un bar, è il bar di Radio Latte Miele, A Colazione da Zanni, che è il programma mattutino che apre il nostro palinsesto. Vedo che è una cosa un pochino più casalinga. Qui siamo al bar, perché io ho un bar di famiglia e questo so fare nella vita, un po' di ospitalità. Cosa vi servo oggi? Perché le bacchette magiche? Sì, sì, parliamo di questo. Nei giorni in cui stanno insegnando i premi Nobel, quindi stanno consegnando. Sì, poi sei tu che sei insignito del premio Nobel, lo so, Natalia, che ha fatto il classico. Perché la bacchetta è sempre un bastoncino di legno? Capito? Perché? E me lo sono chiesta ieri, perché ho finalmente ricominciato la maratona di Harry Potter, che per me è il momento in cui comincia il Natale di ogni anno, ok? A qualsiasi età, capito? Quando inizia il Natale, alla mia età, con Harry Potter.
4: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia.

0: di notte oppure comunque in prima serata tra le 21.15 e le 21.20 è il momento in cui tanti italiani si riguardano proprio in questa stagione, ok, la maratona di Harry Potter proposta dal palinsesto televisivo da anni ormai, da quando è arrivato questo capolavoro che se si dovesse leggere un premio Nobel oggi per la letteratura che sta venendo proprio consegnato in questo momento all'Accademia svedese, se lo potessimo consegnare riguardante i mondi magici, J.K. Rowling per me è sempre al primo posto. Quindi oggi parliamo di bacchette, parliamo di babbani, ci spulciamo il motivo difficilissimo da spiegare, ma cercheremo di tradurlo in termini semplici, come mai questi tre scienziati ieri si sono portati a casa invece il Nobel per la medicina, il quale tanto a che fare con le emozioni, tanto a che fare anche con una dimensione più umana che scientifica, più umana, emotiva che tecnica, e quindi mi piacerebbe spulciarlo con voi, ma soprattutto parlo dalla domanda di oggi che apre il nostro menù. Per voi, quando inizia il Natale in questo periodo dell'anno e quali sono le cose che ve lo fanno cominciare nel vostro cuore, nella vostra testa, nelle vostre abitudini? Le opzioni sono tante. Quando le città cominciano ad appendere le prime luminarie, che però non credo sia ancora arrivato il momento perché oggi è l'8 ottobre, quando è finito settembre a voi non importa niente di Halloween e quindi per voi è già Natale e sono quei tre mesi che passano così in un soffio, ok, in un battito di ciglia, oppure dopo Halloween perché vi scongelate esattamente come Mariah Carey, paladina internazionale del Natale, oppure quando cominciate a fare i regali, oppure come succede a me quando ricomincio a guardare la maratona di Harry Potter. 335-787-1910.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche.
2: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Willy Peyote.
8: Scrivono.
7: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
8: Grazie, ma no, grazie.
9: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3 12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
10: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
11: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
12: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
11: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
12: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
11: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
12: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valencia.
10: Telefono 0963 26 31 98.
13: Regalati una serata speciale.
14: Atmosfera unica e ricercata.
13: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
9: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
13: in via Largo Sedile Africano.
9: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: nel 2015 su Latte e Miele la voce è inconfondibile, e quindi vi chiedo, anche a te Natalia in studio, ma se Marco Mengoni avesse studiato alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, questa canzone che si chiama Esseri Umani, no? Quindi esseri umani che hanno il coraggio di essere umani anche se non hanno poteri magici, come si sarebbe chiamata?
1: Essere babbani,
0: bravissima Nati, bravissimi voi all'ascolto che avete indovinato, non vincete niente se non la gloria e la condivisione con me di questa grande passione per il mondo della magia. La domanda di oggi è: ma perché le bacchette hanno la forma che hanno e sono fatte del materiale di cui sono formate? Perché sono sempre dei piccoli bastoncini di legno. Mi sembra importante riportarvi questa ricerca. Innanzitutto ci sono dei motivi tecnici. Ma scusami, pensavo tu mi mettessi la base di Harry Potter, ma è perfetta Nati, perché le bacchette comunque hanno una storia trasversale in tutti i regni magici, anche questo della Disney. Allora, innanzitutto il legno è un materiale leggero, facile da intagliare ed è considerato un ottimo conduttore e amplificatore di energia. E poi se ci pensate, il legno è sempre un materiale vivo, capite? Poi può essere trattato, perché quel mobile vogliamo che rimanga così per anni e anni, ma è un materiale che cresce, un materiale che cambia, che interagisce con l'essere umano e le situazioni circostanti, va bene? Poi è proprio facile da intagliare, facile da pulire la corteccia, si può modellare e decorare con pietre e metalli rispetto ad altri materiali rigidi o fragili tipo le ossa, mi dice Google, e qui mi sono immaginata delle bacchette fatte di ossa. E il nostro tempo a disposizione, dobbiamo mandare il prossimo disco, vi ricordo però qual è la regola regina delle bacchette: è la bacchetta a scegliere il mago.

0: ottimo anatema questo contro la natura, sì, volevo dire contro la paura di Fiorella Mannoia. Io non ho paura di quello che non posso vedere, di quello che non mi posso spiegare. Basta queste fisse mentali, smettiamo di complicarci la vita. Allora, c'è una domanda a cui potete rispondere anche voi al 335-787-1910. Quando è che durante l'autunno per voi comincia il Natale? Natalia, che ti chiami così, per te quando comincia il Natale?
1: Allora, i nostri ascoltatori non ne avranno idea, ma io sono un po' un Grinch.
0: No, non l'avrebbero mai detto. No.
1: Per me è attorno al 20 di dicembre inizia il Natale, quando sono già tutta in ritardo con i regali, ecco. E allora cerco di entrare un
0: di
1: po' quagliare, nel mood.
0: Di quagliare, niente, ti puoi chiamare Natalia, ma questo non cambia.

0: posso.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
2: tanti cin cin.
1: Katia, plin plin.
3: Sì, scusa.
2: Plin plin.
4: 11 in punto.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Non è spirituale, è spirituale questa nuova canzone firmata Biagio Antonacci e Saif all'interno del nuovo album di Biagio Mustang. Mustang, il tipo di macchina. Abbiamo scoperto ieri che era il soprannome di Biagio da piccolo, ok? Quindi che stile Biagio da Rozzano? Allora, noi continuiamo con le nostre cronache magiche, ok? Approfondimenti magici, perché giovedì sapete che io raccolgo in questa mattinata, che è il mio giorno preferito, le mie cose preferite a vostro discapito. Spero possiate condividere con me la curiosità verso la domanda: ma perché le bacchette sono le bacchette magiche nello scenario, nell'immaginario più comune, sono tutte dei bastoni di legno? È qualcosa riproposto dalla dalla tradizione neopagana, che è una tradizione religiosa di culti esoterici che arriva nel XX secolo, quindi poco tempo fa, ok? Poco tempo fa. Sono persone che riprendono le tradizioni più antiche del cristianesimo, ok? Miscolando le credenze degli antichi greci, degli antichi romani, dei celti, ok? E quindi si basano sul culto della natura. E ripeto, il legno è un materiale vivo, è un materiale facilmente modellabile. Nel mondo di Harry Potter, dato che ci appoggiamo in questa base, su questa base bellissima, solo determinati legni possono andare a fabbricare delle bacchette. Quindi, per esempio, la quercia, il nocciolo o il sambuco, come la famosissima bacchetta di sambuco. Questi servono a ricoprire un nucleo magico centrale della bacchetta, che invece prende in causa altri elementi, come la comunissima piuma di Fenice o la corda di Drago. Questo è Caffè Cliché.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
9: Grazie, ma no, grazie.
10: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
11: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.
12: Latte e miele.

0: Per te.
1: C'è Liga con Qualcosa per te, il suo ultimo singolo qui su Radio Latte Miele. Abbiamo parlato sì di magia, corde di drago, piume di fenice fino adesso. Questo è Caffè Cliché, Matilde Colpevole al microfono con voi fino alle 13. Ma non è che gli altri che lavorano in questa radio siano proprio messi proprio meglio, perché stamattina arrivo, parlo con le ragazze della redazione perché ho visto le loro storie Instagram che ci ricordano un'iniziativa molto bella che vogliamo condividere con voi. Vedo la nostra Sara della redazione che è andata a farsi un allenamento che fa parte di una serie di eventi legati alla Pittarosso Pink Parade 2026, ok, che è un momento, sarà una giornata di sport e di incontri, di condivisioni donazioni per supportare la ricerca, soprattutto quando riguarda i tumori femminili, perché ottobre è anche il mese della prevenzione verso i tumori femminili. Insomma, ieri c'era questo allenamento propiziatorio al quale erano state invitate delle giornaliste, ok, selezionate, le quali erano tutte vestite di rosa, avevano ricevuto insomma anche un outfit, quindi capisco che poi un evento a Milano ovviamente è sempre qualcosa di chic, ma io non ho mai visto una ragazza fare un allenamento con una piega, con una piega ai capelli, con dei boccoli così perfetti, a così alto rischio di sudore, di comunque un po' ti puoi rovinare. Ma non importa, sapete, le apparenze contano tantissimo, ma soprattutto conta quello che ti fa sentire sicura. Quindi per partecipare poi all'iniziativa che invece avrà luogo il 18 ottobre, siamo a Milano, parliamo della Pittarosso Pink Parade per la prevenzione verso i tumori femminili. Ci sarà questa corsa, ok? E le iscrizioni sono già terminate perché sono tantissime le donne che si sono iscritte, ma potete comunque andare a partecipare all'evento, acquistare la pettorina e in questo modo andare anche a donare per la causa se vi va di sposarla. Benissimo, arriva Max Pezzali.

0: nel cuore.
1: Max Pezzali, Le ali, ok? Fa anche rima. Questa canzone, quest'ultima sua canzone qui su Radio Latte Miele. Scusate i miei, le mie battute brutte. Taxi Driver, aspetto te. Taxi Driver è quell'ascoltatore che ogni giorno chiude le nostre ore insieme con una battuta imbarazzante che non fa ridere nessuno, davanti alle quali tu ridi solo per educazione, perché gli vuoi bene a Taxi Driver. Però questo è un programma che vuole dare il benvenuto anche e soprattutto all'imbarazzo. Io lo dico sempre perché secondo me è uno dei migliori collanti per sentirsi tutti anche un po' sempre nella stessa barca, di un'autostima fatta di autostima precaria. Allora, intanto, un altro motivo per salire sulla barca di Radio Latte Miele è l'occasione che vi dà tutti i giorni di portarvi a casa, provare a portarvi a casa dei biglietti, quindi una coppia di biglietti per voi e il vostro più uno preferito, per andare a sentire live i vostri artisti preferiti. Questa mattina torniamo a proporvi la data di Willy Peyote a Milano. Arriverà a Milano il 20 ottobre, siamo al Fabric, quindi se volete andarvelo a vedere scriveteci al 335 787 1910.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
8: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
7: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
9: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
10: Adesso arriva una canzone perfetta per tutti coloro che d'estate dicono che ha sempre fatto caldo, in estate e in autunno dicono ha sempre piovuto tanto, in ottobre, in novembre. Una canzone di denuncia sociale ed ecologica del 1972, c'è Adriano Celentano. Latte e miele.
11: Per la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha

siamo nella settimana dei Nobel, dei premi Nobel, che si dice Nobel correttamente, però voi dite pure Nobel, perché altrimenti dovremmo stare qui a dire Facebook, Instagram, capito? Cioè, comunque possiamo fare le nostre alcune parole. Allora, Edoardo De Crescenzo, che ci siamo appena sentiti, diamo il premio di uno degli artisti più scelti quando dobbiamo anche noi suonare al karaoke. Mentre adesso vi spiego perché vi voglio parlare tra poco del premio Nobel assegnato ieri alla medicina, perché l'Accademia svedese ci dice proprio questo. Il Nobel 2026 premia tre scienziati che hanno trovato un modo per usare la luce come un interruttore del cervello, accendere o spegnere neuroni specifici e capire così molto meglio come nascono movimenti, ricordi, emozioni e comportamenti. Ma dove?

0: finire mai.
1: Sorridi e non finire mai, bellissima come dedica. Questa canzone si chiama Sorridi, è del 1990. Gianna Nannini su Latte e Miele. I sorrisi sono finiti, ride bene chi ride ultimo, perché mi sono data la zappa sui piedi, come faccio tutti gli anni quando arrivano i premi Nobel, perché voglio provare. Ma vorrei dire spiegarveli, ma in realtà a spiegarceli, perché anche io non è che abbia capito bene. Ma questo della medicina, che è stato consegnato ieri, quindi il primo grande riconoscimento di quest'anno, mi appassiona perché ha un po' a che fare con le emozioni. Innanzitutto a chi è stato dato? A Karl Deisseroff, Peter Hegemann e George Nagel, se si dice così. Ma vabbè, questo lo googlate, ok? Per una tecnica chiamata optogenetica. Ora, se vi è mai capitato di conoscere la genetica a scuola o di essere andati dall'ottico, capirete subito che questa ricerca ha a che fare sia con l'ottica che con la genetica. Occhi, luce, cervello. Questi sono i tre grandi attori. In parole semplici, mi ha spiegato Google, e io lo riporto a voi perché non ve lo saprei altrimenti spiegare, hanno trovato un interruttore per i neuroni. Perché? Perché i neuroni comunicano tra loro attraverso dei segnali elettrici. Per capire quale neurone provoca quale effetto nel cervello, i ricercatori hanno sviluppato un sistema per poter dire in pratica: questo neurone accendilo, mentre questo neurone spengilo. E lo fanno, spegnilo, va bene Natalia, e lo fanno utilizzando la luce. Perché è così importante? Perché prima potevamo osservare il cervello, ma era più difficile capire causa-effetto. Quali, ve lo spiego in termini social, quali lampadine si accendevano e dove, in quale parte del cervello. Se ho capito bene, se i premi Nobel per la medicina di quest'anno ci stanno ascoltando, ci potete sempre assolutamente correggere. E con questa optogenetica possiamo stimolare specifici neuroni, non noi, gli scienziati, e vedere cosa succede. E per esempio quando lo si fa, quando vogliamo studiare i circuiti che coinvolgono il movimento, la memoria, il sonno, le emozioni e il comportamento. Ultimo dato, ok? Dato che si parla di optogenetica, quindi abbiamo a che fare con gli occhi, questo potrà portare a dei grandissimi passi avanti anche per la correzione dei problemi e dei difetti della vista. So che avete capito. Nati classici!
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ho sbagliato.
5: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
10: Latte e miele.

0: direzione, se solo la direzione di Latte Miele avesse voluto, questo programma si sarebbe chiamato Calma e Latte Freddo, quindi per ispirarci a questa canzone del 2004 di Luca Di Risio, oppure addirittura spaghetti pollo latte miele, una ricetta terribile che ci fa storcere la bocca non appena la sentiamo. Infatti poi si è chiamato così Caffè e Cliché. È giovedì 8 ottobre, ricominciano tutti i concerti indoor, si dice, nel 2026, quindi quelli al chiuso, quelli che creano il famoso effetto gabbia, funzionano molto bene con il rock, quando tu vuoi che il suono, l'energia, no, i ruggiti dei cantanti vengano rimbalzati da delle pareti, e quindi sono meglio i posti al chiuso per qualche tipo di concerto. Noi oggi vi facciamo portare a casa i biglietti per il concerto di Willy Peyote, che arriva a Milano in data 20 ottobre, quindi sarà tra qualche martedì, se non mi sbaglio, 20 ottobre, non novembre, Alfa Brick, ok? Quindi sì, martedì? Perché mi fai così?
1: Fra due martedì,
0: Willy Peyote a Milano, Alfa Brick. Se siete a Milano per una qualche gita, cogliete l'occasione. Se siete nei dintorni, perché vivete e lavorate nei dintorni, Fabric, Willy Peyote, quel bono, posso dirlo? Ormai l'ho detto, questo è il bello della diretta. 335 787 1910 per scriverci se vi interessano i biglietti.

Il Lazza, si dice così a Milano, no? Comunque lui è lombardo e quindi si mette l'articolo prima anche di un nome maschile. Noi in Toscana lo facciamo con i nomi femminili. Il Lazza su Radio Latte e Miele, un altro modo per rimanere sempre aggiornati su quelli che saranno i concerti che animeranno il mese è consultare il nostro canale Instagram. Quindi radio trattino basso latte miele profilo gialla, che ve lo dico a fare, che inizia ogni mese con una carrellata dei migliori concerti del mese delle vostre voci italiane preferite.

0: Papa. Paparazzi, la canterebbe così Lady Gaga, ma è la versione di Cremonini, il suo ultimo singolo qui su Radio Latte Miele. Tra poco arrivano le news e quindi io ve ne do una un pochino più stupidina, superficiale, per apparecchiarle. Vi leggo direttamente il titolo perché è esaustivo e fa ridere così. La patata più grande d'Italia è nata tra le colline del Montefeltro, nel Pesarese, e pesa più di 3 kg. Le parole di Maria Pia Renzi, che è la proprietaria di questo orto, sono: i segreti del mio orto, attenzione e passione.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Denaro è tempo il...
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
8: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
12: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
11: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
12: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
13: Alla compagnia. Certe lettere d'amore,
14: latte e miele.
15: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
14: Latte e miele.
16: Ed è malinconia a farti compagnia.
17: Radio Latte e Miele.
14: La tua musica italiana.

di un'amica, avrei solo bisogno di un'amica. Annalisa con Madame su Radio Latte Miele. Ricordo che per l'importanza di questa canzone Madame ha cambiato immagine e profilo, che è il feat Madame, cioè la canzone di Annalisa. Sapete che quando c'è un featuring dipende da chi ha inserito quella canzone nel suo album, per capire di chi è stata un po' l'iniziativa e di chi appartiene, a chi appartiene un pochino di più la canzone, no? E quindi in questo caso Madame, magari non mi interessa questo discorso, però Madame ha cambiato l'immagine del profilo. Adesso però torniamo seri e continuiamo a rovinarci la vita, perché continuiamo a parlare dei premi Nobel di questo 2026. Ho sbagliato, perché non sono una scienziata. È già stato consegnato anche il premio per la fisica, il Nobel per la fisica, ma anche quello per la chimica. Domani sarà annunciato il premio Nobel per la pace e poi concludiamo con l'ultimo la prossima settimana per la l'economia, va bene? L'economia. Allora, la fisica, il premio Nobel per la fisica è stato consegnato al fisico belga-americano Francis Halsen. Prima la nostra Natalia dalla regia mi ha detto: sento delle voci strane, ho abbassato tutto, ho abbassato il volume della radio, ho abbassato il microfono. Forse nati erano proprio i neutrini che ha studiato questo fisico belga-americano, il signor Halsen, chiamati anche le particelle fantasma dell'universo. E quindi non vi voglio ovviamente fare una lezione di fisica, non riuscirei mai. Magari informiamoci solo su cosa hanno ricercato questi fisici, questi scienziati, per arrivare a questo enorme riconoscimento. Intanto veniamo così, interrotti brutalmente dal disco Latte Miele di questa settimana, quindi la colonna sonora che abbiamo scelto per accompagnare le vostre avventure e disavventure e i vostri premi Nobel. Kind

Se esistesse un premio Nobel per l'artigianato, io proporrei la tecnica Kintsugi, il titolo di quest'ultima canzone di Elisa, quella che prevede l'andare a riparare le crepe della ceramica con questo gel dorato, per far vedere che io risplendo all'interno delle mie rotture. Questa è la spiegazione social di questa canzone. E invece siamo ancora davanti al premio Nobel per la fisica, che se l'è portato a casa in questo 2026 il signor Francis Alzen, quindi questo fisico belga-americano, grazie ai suoi studi sui neutrini. Cosa sono i neutrini? Sono particelle minuscole e difficilissime da rilevare, però attraversano continuamente la Terra e persino il nostro corpo senza però alterare la materia, quindi per questo è molto difficile studiarle. Creano però, nonostante siano minuscolissime, delle conseguenze anche enormi, per esempio i buchi neri o le stelle che esplodono. E quindi vanno studiate, capito, queste particelle, questi neutrini, che si chiamano, vi ricordo, le particelle fantasma dell'universo, quindi mi ricordano anche un po' questo mondo magico. Questo signor fisico che cosa ha fatto? Ha realizzato Ice Cube, che è un grande telescopio di ghiaccio nella regione Antartica, per vedere l'universo attraverso una lente glaciale, ok? Attraverso queste particelle quasi invisibili. Non ho capito come fanno ad osservarle al ghiacciaio, ma non è questa l'area della nostra competenza. Se ve lo chiedono oggi davanti al caffè, chi è che ha vinto il premio Nobel per la fisica? Francis Alzen. Perché? Per i neutrini. Va bene così.

0: Tropia Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropia Holidays Accommodation. TropiaHolidays.com.
1: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
2: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
1: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
2: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
1: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
1: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
1: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
7: In via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
9: Latte Miele Notizie, Calabria.
10: Un saluto dalla redazione. Continua in Calabria la protesta degli agricoltori contro il caro carburanti. Una lunga carovana di trattori si è spostata nella zona di Lamezia Terme. Alla base della protesta, che va avanti da giorni spostandosi in varie località della regione, c'è il malcontento per l'aumento dei costi di produzione che per le aziende agricole mettono a rischio i ricavi delle vendite. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria ha scoperto 10 piantagioni di marijuana per un totale di oltre 4.500 piante. 5 coltivazioni sono state individuate nel territorio di Caulonia, 4 all'interno dell'area di Polsi, nel territorio di San Luca, una nei pressi dell'antico borgo abbandonato di Gorio di Rogudi, nella valle della Fiumara Mendolea. Lo stupefacente, se immesso sul mercato illecito, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali quasi 7 milioni di euro. Ha esibito una patente falsa con la speranza di passare inosservato. È la cosa più singolare avvenuta durante i controlli condotti nel fine settimana scorso dai carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli nel Catanzarese. I militari hanno denunciato a piede libero un giovane 18enne sorpreso alla guida di una piccola utilitaria con una patente del tutto falsa. Nei suoi confronti è scattato anche il fermo del veicolo e una pesante sanzione amministrativa per guida senza patente. Via libera alla cantierizzazione del nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro. Il RUP ha firmato i documenti propedeutici all'avvio dei lavori, approvando gli elaborati tecnici del progetto esecutivo. L'intervento rientra nel contratto di partenariato pubblico-privato che prevede, oltre alla costruzione dell'ospedale, anche la gestione dei servizi non sanitari e commerciali per l'intera durata della concessione. Intervento ad alta complessità eseguito dall'equipe di chirurgia ginecologica-oncologica dell'ospedale Annunziata di Cosenza, che ha asportato la milza di una paziente di 42 anni con chirurgia robotica single port attraverso un unico accesso. La paziente era affetta da una recidiva di tumore dell'ovaio e presentava contestualmente una milza fortemente ingrossata di dimensioni tali da occupare quasi l'intera parte superiore sinistra dell'addome. La tecnologia robotica consentito di affrontare l'intervento, molto complesso e ad elevato rischio, con altissima precisione, attraverso un'unica incisione cutanea di circa 2,5 cm. Sono 13 le scuole calabresi selezionate con il programma Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo per l'anno scolastico 2026-2027. 10 istituti intraprendono per la prima volta il percorso, mentre 3 scuole già certificate confermano la propria partecipazione: il Liceo Scientifico Filolao di Crotone, l'Istituto di Istruzione Superiore di Rosarno e il Liceo Scientifico Scorza di Cosenza. Tra le nuove scuole selezionate, 3 istituti di Reggio Calabria, l'IIS Silvio Lopiano di Cetraro e l'Istituto di Istruzione Superiore Costanzo di Decollatura.
11: Ed è tutto, a più tardi.
12: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
13: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
2: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
12: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: canzone del 96, quindi la possiamo dissacrare, ok? Thank you for being here. Questa è una delle regole di questo programma Caffè Cliché: quando arriva una canzone del nostro anno di nascita, mio o di Nati in regia, possiamo tradurla in inglese e giocarci un po'. Ma smettiamo di giocare, perché eravamo all'interno di un momento romantico. Tutte le due canzoni appena passate, Più bella cosa di Eros e Canzone e basta di Vasco Rossi, oggi le dedichiamo a Luca. Però siamo in missione per conto di Yvonne. Luca compie 60 anni, quindi un incredibile compleanno per te. Lei dice che ti augura tutto il meglio, che ti augura di realizzare tutti i tuoi desideri e di essere felice da oggi in poi. Però io credo che se tu hai accanto una persona come Yvonne, così convinta, appassionata, probabilmente anche quelli fino ad oggi sono stati dei giorni meravigliosi. Non vi abbiamo potuto suonare la vostra canzone, Dubbi io non ho, di Pino Daniele, ma i miei complimenti per la scelta della vostra canzone. Arriva Natatangelo adesso dal 2008 con Il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: mio amico, si chiama così questa esperienza sanremese di Anna Tatangelo. Dal 2008 state ascoltando Radio Latte e Miele. Che cosa ridi, Natalia, che adesso devo tornare seria e spiegare l'altro premio Nobel che è stato consegnato. A me sembrano tutti magici quelli di quest'anno, perché tirano in causa le particelle fantasma. Sì, è successo un attimo, sono un attimo sparita, tutto bene. Le particelle fantasma dell'universo. E poi questo era la chimica. La medicina parla di emozioni, quindi studi che però vogliono arrivare a studiare i nostri comportamenti anche emotivi. Arriviamo alla chimica, un premio che è stato consegnato a Harry B. Kagan e Kenzo Sohai, ok, per le molecole specchio. Sentite, c'è una nomenclatura quest'anno che attinge ad altri universi, capito? Cioè, non è che me l'hanno chiamato, è arrivato il nuovo pianeta 7XZ8. Parliamo di molecole specchio. È molto interessante. Allora, alcune molecole del nostro corpo possono essere molto simili, ma esistere in due versioni perché sono speculari. Pensate alle vostre mani, va bene? Quindi, le mani sono formate dalle stesse molecole, ok? Se noi diamo un nome, possiamo dare il nome a molecola della mano destra e a molecola della mano sinistra. Però i scienziati hanno scoperto che si possono comportare, nonostante il nostro corpo sia speculare, ok? Poi non del tutto, si possono comportare in dei modi diversi. E questo è fondamentale soprattutto per il mondo della produzione dei medicinali. Perché se io ho un problema ad una mano, cambia anche la ricetta, cambia anche il farmaco a seconda se la mano sia quella destra o quella sinistra. Quindi secondo me era anche facile da capire questo. No, Nati, te hai capito? Anche voi, lo so, bravi, bravissimi.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
5: Grazie, ma no, grazie.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tuo da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAEG 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
8: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
9: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
8: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
9: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
8: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
9: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
7: Telefono 0963 26 31 98.
10: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
11: Regalati una serata speciale.
12: Atmosfera unica e ricercata.
11: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
11: In via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

C'è chi l'aveva già capito il martedì di quel Sanremo del 2022, che a vincere, nonostante altre bellissime canzoni in gara, sarebbero stati proprio loro, Mahmood e Blanco, con questa canzone Brividi, Brividi, Brividi. Ecco, finiamo così, rabbrividendo, perché oggi abbiamo parlato di magia, abbiamo parlato delle particelle fantasma dell'universo per il premio Nobel per la fisica, le molecole specchio per il premio Nobel della chimica, e voi vi starete chiedendo: ma siete scienziati? No, siamo ignoranti, però in quanto tali vogliamo cercare di capire cosa succede nel mondo in termini un pochino più digeribili, perché questo bar Caffè Cliché vuole offrire un menù accessibile e digeribile e potenzialmente a basso costo, va bene? A volte il costo è bassissimo e quindi anche il valore, perché arriva anche oggi la battuta brutta di Taxi Driver, si riaggancia alla magia e si immagina questo dialogo. Nati, vuoi farlo con me? Vuoi farlo con me questo dialogo? Vai. Allora, la chiamata: maghi e sensitivi, due punti. Allora, stamane fai il sensitivo. Stamane sono andato da un indovino. Ho fatto toc toc e lui: chi è? Ah, iniziamo bene.

0: C'è Giorgia o Giorgia, non l'abbiamo capito, questo è uno degli arcani di questa mattinata passata insieme qui su Latte Miele. Giorgia ci ha detto a Sanremo dell'anno scorso che ci ascolta molto spesso, quindi qualora volesse farci sapere se preferisce Giorgia o Giorgia, il numero è sempre questo,
1: 335 787 1910 12 e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
0: Non mi viene un saluto dialettale per te, Enrico, buongiorno.
3: Ah, perché è spoilerato, no? Spoilerato. Sì, perché hai letto nel foglio argomenti che oggi parlerò di dialetti.
0: Sì, c'è un foglio argomenti, quelli di Radio Latte e Miele.
3: Sì, la domanda è semplice, qual è il vostro dialetto preferito? Cioè quel dialetto sparso in giro per l'Italia che più vi fa simpatia, che preferite, che non vi stanchi?
0: Ok, per me se la giocano il romano, quindi il tuo, e il siciliano.
3: Ah, il siciliano.
0: Però anche il veneto mi fa ridere perché cantano invece che parlare.
3: Io li adoro tutti in realtà.
0: Li adori tutti?
3: Sì, è bellissimo. Cioè mi piace proprio quando giro che la gente
0: parli in modo diverso.
3: Sì, lo faccio anche apposta per non farmi capire.
0: Dai!
3: Ci sono alcuni dialetti che sono lingue, come scopriremo.
0: Sì, sì, sì, sardo prossime per esempio.
3: Ma sì, ma non solo, anche il napoletano,
0: sì,
3: no?
0: Certo,
3: è una
0: certo,
3: lingua
0: certo.
3: E alcune non si capiscono.
0: Mi dispiace se il mio non si sente perché parlo un italiano perfetto da tutto.
3: No, hai ragione. Hai ragione, sì. Il tuo aretino misto, non so, è un po'
0: Martigiano.
3: Una terra. No, di mezzo,
0: sì,
3: la tua.
0: È un enclave.
3: Sansepolcro, vogliamo.
0: Sansepolcro, me ne vado?
3: Vogliamo salutare i tuoi conterranei?
0: Ciao, Biturgenzi.
3: Inizia l'indiano.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Bresh, serenamente come questo pomeriggio da passare insieme a Radio Latte e Miele. Inizia l'indiano, buon giovedì 8 ottobre, ce ne andremo oggi per 2 ore e mezzo per l'Italia su e giù, perché cerchiamo di capire qual è il dialetto che preferite, ma non solo il dialetto, anche magari l'inflessione dell'italiano, cifra stilistica magari di quella parte di territorio. 3357871910, magari con un WhatsApp audio sarebbe meglio, magari nel vostro dialetto dire in dialetto marchigiano che amate il dialetto veneto, ecco, sarebbe un crossover incredibile. Comunque, al netto di tutto questo, iniziamo il nostro pomeriggio insieme con OK Salute e Benessere.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: OK Salute e Benessere.
5: Siamo a un nuovo appuntamento con OK Salute e Benessere con Carmen Criscitiello, che è responsabile oncologica dell'Humanitas San Pio X e oncologia mammaria dell'Humanitas di Rozzano alle Porte di Milano. Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Allora, parliamo di tumore al seno e parliamo del rischio familiare, insomma, se è vero che se non ci sono casi in famiglia il rischio sia trascurabile. È vero o è falso?
6: Falso. Il 15-20% circa dei tumori della mammella nasce su una base di eredofamiliarità, mentre il restante è su base sporadica, quindi non legato alla genetica né alla familiarità.
5: Quindi la stragrande maggioranza non è legata alla genetica.
6: La stragrande maggioranza, esatto. Quindi bisogna essere sempre attenti, effettuare i controlli, lo screening, anche in assenza di familiarità. Dove c'è familiarità, lo screening e gli esami sono diversi, magari, per tipologia e per frequenza.
5: Cambiano le fasce d'età quando magari la mamma o la nonna hanno avuto un tumore al seno?
6: Se c'è una diagnosi di una mutazione in famiglia, le donne iniziano già dai 35 anni ad effettuare la mammografia e molto spesso complementano anche, oltre che con l'ecografia mammaria, con la risonanza magnetica.
5: Si parla molto delle variazioni, delle mutazioni genetiche BRCA, BRCA1, le chiamano anche mutazioni Jolie, perché Angelina Jolie ne ha parlato molto, si è sottoposta anche a questo intervento per asportare sia le ovaie che il seno per evitare di ammalarsi. Senza fare allarmismo, in una situazione con tante parenti donne della stessa famiglia che hanno questa mutazione, ha senso fare un test genetico?
6: Se ci sono dei casi in famiglia in cui è diagnosticata la mutazione, ha senso sottoporsi al test anche in assenza di una diagnosi oncologica. È un qualcosa che va ponderato molto bene da parte della donna che ha questa mutazione diagnosticata in famiglia, perché ovviamente questo porta con sé delle implicazioni sul piano emotivo che non sono affatto trascurabili, anche poi l'eventuale considerazione di chirurgie profilattiche per ridurre il rischio che si sviluppi un tumore nel corso della vita.
5: Da che età bisogna cominciare a fare il test genetico se la situazione lo richiede?
6: Non c'è un'età specifica, ovviamente non parliamo di adolescenti, non parliamo di ragazzine, però anche dalla giovane età adulta si può considerare di effettuare il test. Dipende molto dalla storia familiare, ma anche dalla inclinazione, dalla preferenza di ciascuna donna.
5: Come si scopre se una donna ha una mutazione genetica?
6: Di solito si parte dalla persona della famiglia che ha avuto la diagnosi di tumore. Se quella donna ha anche altri casi in famiglia oppure ha delle caratteristiche per biologia o per età che portano ad eseguire il test, nel momento in cui c'è una diagnosi di una mutazione germinale, allora il test può venir proposto anche ad altri soggetti sani della stessa famiglia.
5: Perfetto, grazie per essere stati con noi.
4: Spot.
7: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
8: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Cicciò.
7: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Cicciò curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
8: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
7: La pasticceria Rosario Cicciò la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
9: Rosario Cicciò, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
10: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
11: Latte miele.
12: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
11: Latte miele.
13: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono.
14: Radio Latte Miele.
11: La tua musica italiana.

hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E

0: Sakina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il disco di Ernia si chiama Dedica. Iniziamo con l'indiano. Sigla.

0: Nuova tribù.
1: Oggi accendiamo la macchina, andiamo su e giù per l'Italia a cercare di sentire parlare i dialetti, le varie inflessioni che sono meravigliose in giro per l'Italia. Ce ne sono tantissime, ci sono ovviamente quelli, i ceppi un po' più grandi, no? Ma anche all'interno della stessa regione se ne parleranno, 180 diversi. La parola dialetto deriva dal greco dialektos, composta da dia, cioè attraverso, reciprocamente, e dal verbo parlare. In origine indicava la conversazione, il modo di esprimersi, o una varietà linguistica locale. Passata nel latino tardo come dialectus, è giunta all'italiano nel 500 durante le discussioni sulla lingua. Aiello, te l'ho mai detto.
2: C'è qualcosa che me

0: ti amo.
1: Aiello, te l'ho mai detto, è passato a trovarci proprio per parlare di questo brano qualche giorno fa nella trasmissione di Matilde Brizzi, che abbiamo appena salutato, Caffè e Cliché. Qual è il vostro dialetto preferito? O anche se non dialetto stretto, magari l'inflessione, no? Uno che viene dal centro Italia, pur parlando italiano, si sente. Uno che viene da Napoli, dalla Sicilia, il milanese che parla italiano, si sente. Il vostro preferito qual è? 335-787-1910. Perché ho voluto parlare di questo oggi? Prendiamo la scusa per ricordare un grande giornalista italiano che è stato sicuramente caratterizzato da una parlata particolare. Aldo Biscardi scomparve l'8 ottobre 2017 a Roma, è stato un'icona del giornalismo sportivo della televisione italiana. Lui era nato a Larino nel 1930, ha iniziato come cronista, poi è approdato in Rai, ma è famoso, strafamosissimissimo per il suo processo, no? E la sua parlata, che non ha mai cambiato, non ha mai avuto, diciamo, la volontà di cambiare, perché è diventata una cifra stilistica tutta sua, lo caratterizzavano in maniera incredibile. E allora ho detto, ma perché non parlare proprio delle inflessioni dialettali che di qua e di là possono caratterizzare dei personaggi famosi, ma anche noi stessi? Quindi dai, domanda del giorno, la ripeto: qual è il dialetto o l'inflessione linguistica regionale che più vi fa simpatia?
2: 3, 3, 5, 7, 8, 7, 19, 10. Su Radio Latte Miele, l'Indiano, con Enrico De Donato.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
7: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
6: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
8: Protagonista assoluta delle nostre giornate su Radio Latte e Miele, certamente la musica. Viaggio nel tempo che parte con Luigi Tenco, 1966, lontano lontano, e prosegue con Umberto Tozzi, gli anni 80 con Se non avessi te.

Se non avessi te, Umberto Tozzi è la nostra stazione d'obbligo degli anni Ottanta nel viaggio nel tempo. Buon giovedì 8 ottobre, parliamo oggi di dialetti. Quei timbri, quelle inflessioni che anche per quanto riguarda personaggi famosi sono diventati proprie cifre stilistiche strariconosciute. Per esempio, non so, pensiamo a Totò, no? La sua mimica, il ritmo partenopeo per eccellenza, oppure Alberto Sordi, stessa cosa ma un po' più su, romana, una marcata cadenza che ovviamente hanno incarnato anche l'italiano medio. Nel giornalismo abbiamo parlato di Biscardi, proprio oggi si ricorda la sua scomparsa, oppure la potenza di Galeazzi, ma anche Vasco Rossi, che ha un certo modo di parlare. Chiaramente lui è emiliano, no? E tra l'altro ieri è stato insignito di un dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione all'Università di Salerno. Molto bella la scena dello scambio di cappelli. Oppure il calore di Lucio Dalla, che dimostrano come le sfumature dialettali e un'impronta vocale unica non siano imperfezioni, appunto, ma un'autentica magia che solo, forse, in Italia si può trovare. C'è Biagio Antonacci con Iris tra le tue poesie. Iris.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: parli più.
1: Iniziamo con ritmo di Cesare Cremonini, la sua Paparazzi, la seconda ora dell'Indiano. Buon giovedì 8 ottobre, abbiamo scavallato le due, quindi dai, ufficialmente buon primo pomeriggio, buon caffè dopo pranzo, buon lavoro a chi sta lavorando e buona casa, buon riposo a chi ha staccato oppure oggi proprio non lavora. Vi sto ascoltando, sto ascoltando i tanti messaggi che arrivano. Vi ricordo il trend di oggi: fatemi sapere con un messaggio vocale qual è il dialetto o l'inflessione dialettale che preferite. Magari se lo dite col vostro di dialetto fa ancora più ridere, e molti ne sono arrivati. 335 787 1910.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria,
5: eh? Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Emma Fabri Fibra con Antidroga, questa è Radio Latte e Miele, parliamo di dialetti, vi state scatenando. Tra messaggi vocali e scritti, veramente una veramente al minuto ne sta arrivando. Ascoltiamo un paio d'audio, vai.
1: Buongiorno Radio Latte e Miele.
0: Ciao.
1: Qui è Angelo dalla Germania.
0: Ciao Angelo.
1: Il mio dialetto preferito è il siciliano. Da buon sicolo, per me, secondo me, è il miglior dialetto che esiste.
0: È vero, è bellissimo.
1: Ciao, arrivederci.
0: Ciao, arrivederci
2: al
0: a te.
2: Il mio dialetto preferito è il roman.
0: Sì. Il roman, eccolo.
2: Un abbraccio, Paolo da Bulagna.
0: Ciao, Paolo da Bulagna. Vedi, ecco, questo crossover è molto, molto apprezzato. Cioè, dire nel tuo dialetto quale dialetto preferisci. Continuate, dai, 335-787-1910, arriva sul filo. No.

0: Sul filo lui è Pier Cesare, in arte Pierci, protagonista di X Factor. Quanto piace l'argomento dialetti? Qual è il vostro dialetto preferito? Anche inflessione, ovviamente, no? C'è un'inflessione regionale nel parlare l'italiano. Abbiamo un altro audio.
1: Ciao, sono Laura.
0: Ciao Laura.
1: Allora, quella che secondo me in questo momento mi è venuta così in mente,
0: sì,
1: è quella dell'Emilia Romagna.
0: Emilia Romagna,
1: simpatica, molto
0: bella. Certo,
1: altre
0: come
1: anche,
0: no,
1: per carità, non ascolto. Però se devo dirne una adesso dico Emilia
0: Romagna. Grazie, il tuo voto vale. Ciao Laura, grazie. Vale il tuo voto, Emilia Romagna. Beh, caspita, poi sono molto diversi, no? Fra loro il romagnolo non sopporta magari il dialetto emiliano e viceversa, oppure c'è un gemellaggio, io non lo so. Quello che so per certo è che vi sto per invitare al tour di Fabrizio Moro. Si chiama Non ho paura di niente live, dopo il grande successo

0: successo dell'anteprima al Palazzo dello Sport di Roma di maggio, con un sold out incredibile, e il tour estivo cresce questa attesa. Venite con noi di Radio Latte e Miele nelle sue tappe: a Milano il 28 ottobre, Venaria Reale 31 ottobre, Firenze 6 novembre, Molfetta, Catania, insomma gira in lungo e in largo l'Italia. Se volete ricevere in omaggio due biglietti gentilmente offerti da noi, scrivete Fabrizio Moro al nostro numero 335-787-1910. Vi ripeto un po' a cascata le città: Milano, Torino, Firenze, Molfetta, Catania, insomma dai, scatenatevi, scrivete Fabrizio Moro al nostro numero. Adesso facciamo un salto indietro lungo 11 anni, ritroviamo Lorenzo Fragola con un successo del 2015, si chiama Siamo Uguali.
1: Ah,

0: il sottocosto 1 euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Siamo nel pieno del primo pomeriggio qui su Radio Latte e Miele. Buon giovedì 8 ottobre, tra un dialetto e un altro parte il viaggio nel tempo. E non finisce mica il cielo, Mia Martini 1982 e poi Marina Rei dagli anni 90.

Al di là di questi anni, Marina Rei erano suoi gli anni 90 in questo secondo viaggio nel tempo che stiamo affrontando insieme. Buon pomeriggio, tante sono le scelte del miglior dialetto. Buon pomeriggio, indiani. A me piace un sacco la cadenza altoatesina di Yannick Sinner, lo rende unico. Lei e Franci, saluto e ringrazio anche per i complimenti. Luciano da Milano che sceglie il romano, e poi c'è chi sceglie la Puglia anche grazie a Checco Zalone. Sì, in effetti, poi in bocca Checco Zalone, che è una delle cose che mi fa più ridere penso nella vita. Elisabetta ha scelto il pugliese. State partecipando in tantissimi anche al giochino, dovete però aspettare domani, ragazzi, fra poco vi do l'indizio settimanale del giovedì. Intanto un tuffo al 2013, quindi gli anni 2000 con Chiara Galiazzo, amica di Radio Latte e Miele, è venuta spesso a trovarci, chissà se in futuro tornerà. Vieni con me.

0: Gli anni 2000 con Chiara Galeazzo, vieni con me, benvenuti, bentornati nel pomeriggio giallo di Radio Latte Miele. Buon giovedì 8 ottobre, parliamo oggi di dialetti italiani, ma non solo. Facciamo un salto per esempio in Spagna, dove il dialetto rappresenta una cultura anche da un punto di vista politico completamente diverso. Parlo per esempio della Catalogna o dei Paesi Baschi, che rappresentano due motori storici dell'autonomismo in Spagna. Sono entrambi custodi di identità culturali, non solo linguistiche, diverse. La Catalogna è una regione ricca del nord-est, con capitale Barcellona, ovviamente, si rivendica un'autonomia spinta e anche l'indipendenza. A volte risale un po' agli onori delle cronache anche da un punto di vista calcistico, perché spesso i giocatori catalani fanno storie, no? Quando bisogna rappresentare la Spagna. Per fortuna in questo periodo, insomma, è un po' rientrato quel tipo di polemica. È culminata questa indipendenza nel 2017 con un referendum legato proprio all'orgoglio della propria lingua e dell'autosufficienza economica. I Paesi Baschi sono a nord, mi è capitato di visitarli una ventina d'anni fa ormai, ci si invecchia, lo dico spesso, una volta l'ora devo calcolare l'età che ho, vantano l'euskera, che è la lingua più antica d'Europa e priva di ceppo indoeuropeo, una terra bellissima. Dopo i decenni bui del separatismo armato dell'ETA, la regione ha consolidato una fortissima autonomia fiscale, quindi ecco un salto in Spagna per capire che non solo linguisticamente sono autonomi e distaccati, ma anche da un punto di vista profondamente culturale.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
4: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
5: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
4: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
5: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
4: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
5: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
6: Telefono 0963 26 31 98.
7: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
6: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
7: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
6: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
7: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
8: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
9: Regalati una serata speciale.
10: Atmosfera unica e ricercata.
9: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
10: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
9: In via Largo Sedile Africano.
10: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

2013, l'essenziale Marco Mengoni su Radio Latte Miele, regina delle nostre giornate, sempre la musica italiana. Ci nascondiamo, vai!

0: Avete indovinato il frutto dove mi sono nascosto ormai già lunedì, praticamente, quindi dobbiamo aspettare domani. Indi per cui mi è venuta un'idea malsana. Uniamo il gioco di oggi e l'argomento. Me lo dite il frutto col vostro dialetto? Mandatemi un WhatsApp audio per farmi capire come si dice questo frutto in cui sono nascosto, ora ripeto gli indizi, nel dialetto della vostra città. Ha cambiato la storia dell'umanità 3 volte, nell'Eden, con Newton e con Steve Jobs. Secondo un proverbio, una al giorno non ti fa vedere più il medico. Ha una buccia dai 1000 colori, ma il suo cuore è sempre bianco, succoso e croccante. A Guglielmo Tell è bastata una freccia ben piazzata per attraversarla sulla testa di suo figlio. Cambiamo le regole, dai, 335-787-1910, mandatemi un WhatsApp audio, ormai è facilissimo, il nome del frutto nel vostro dialetto.
1: L'indiano con Enrico Di Donato.

Fine della seconda ora dell'Indiano, giovedì 8 ottobre. Vi ricordo che Radio Latte e Miele è presente su tutti i social. Cercateci, seguiteci su Instagram, Facebook, X, TikTok per contenuti esclusivi.

0: 15:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: L'ultima di Francesca Michelin si chiama La mia ragazza. Benvenuti nel pomeriggio giallo di Radio Latte Miele. Giovedì 8 ottobre parliamo di dialetti. Qual è il dialetto che amate di più? L'inflessione regionale che più vi diverte? 335-787-1910. Ci sono rimaste le ultime battute di oggi per quanto riguarda l'indiano.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
4: Latte e miele.

che c'è. Il successo di Raff del 91 ripreso da Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Magari siamo un po' più uniti se parliamo lo stesso dialetto. Io l'ho chiesto a voi, ma esistono dei sondaggi ufficiali sui dialetti più amati dagli italiani. Al primo posto figura il napoletano, il più amato per calore, teatro e canzoni. Al secondo posto il romano, che viene apprezzato per la sua ironia. Tutti quelli che rispondono in romano è perché me fa ride. Ecco, dai, il romano sì, in effetti è una parlata che fa ridere. Il toscano si mette lì, al terzo posto, medaglia di bronzo, considerato simpatico, musicale e vicinissimo soprattutto all'italiano standard. C'è il siciliano al quarto posto, amato per il fascino profondo, poeticità, forza culturale, è stato anche citato prima in alcuni messaggi da parte vostra. Al quinto posto c'è il veneto, viene molto gettonato per la cadenza cantilenante, la freschezza e l'allegria. Mi viene in mente Giovanni Storti in un film che fa finta di essere veneziano. C'è Kintsugi con Elisa, il suo ultimo lavoro su Radio Latte e Miele.

0: pratica.
1: Il kintsugi è l'arte orientale di aggiustare le cose, non buttarle. Ma mi raccomando, quando qualcosa si sta per rompere, dobbiamo ricamarla d'oro perché magari varrà più di prima. Un po' come i dialetti, argomento che oggi ha legato le 2 ore e mezzo. Siete stati tantissimi, mi avete stupito e mi avete fatto anche molto molto divertire. Sta entrando in studio Andrea D'Agostino con la sua Arena Latte Miele, che dalle 15.30 fino alle 17.30 vi porterà dal caffè post pranzo al tè delle 5. Cade la pioggia adesso, ultimo disco insieme, Negramaro con Giovanotti. L'Indiano torna domani a Luna. Cade la...

bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare chi è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad ogni passo noi dimentichiamo i nostri passi, la strada che noi abbiamo fatto insieme, gettando sulla pietra il nostro seme. A ucciderci ogni notte con rabbia, gocce di pioggia calda sulla sabbia. Amore, amore mio, questo

0: io sono pronto.
1: Su Radio Materiale, l'Indiano.

0: Ascoltatori di Radio Latte e Miele, amanti dei dialetti, unitevi!
1: Uela, buongiorno!
0: Al giudizio supremo di Andrea D'Agostino.
1: Sì, cosa devo fare?
0: Il dialetto preferito?
1: È il milanese.
0: No, dai, non essere così
1: sono
0: campanilista, dai.
1: Molto.
0: Cioè, un dialetto che non sia il tuo, che apprezzi particolarmente.
1: Che non è il mio, allora, a me piace molto... Vabbè, ma anche qua c'è un po' di campanilismo.
0: Il Veneto. Lo sapevo.
1: Perché
0: comunque,
1: poi ognuno c'ha il suo.
0: È il quinto.
1: È molto bello e molto variegato. Anche perché poi c'è il veneziano, c'è il trevisano, c'è il padovese.
0: Il padovano,
1: Verona, c'è Treviso. Ogni cantone c'ha il suo.
0: È il bello del territorio italiano.
1: Città
0: vicinissime che hanno due lingue praticamente.
1: Ma pensa che dove vado io sul lago di Garda, cioè anche da paese a paese, distanza di 3 chilometri, alcune parole sono diverse.
0: E non si capiscono tra
1: e
0: di
1: non
0: loro.
1: Si capiscono tra di loro, è un casino.
0: Ma perché l'Italia è il paese, no, dei campanili.
1: Esatto.
0: Anche ogni fuori dalla Toscana, no?
1: Certo, sì, ha voglia. Sì, noi abbiamo sempre in mente quell'immagine della Toscana,
0: certo,
1: del campanilismo toscano,
0: certo.
1: Ma in realtà è abbastanza, forse quella più sentita è quella. Fuori dalla Toscana è meno sentita, però.
0: Comunque, io ti lascio il timone.
1: Grazie.
0: Se vuoi continuare a parlare di dialetti, ha avuto un successo veramente nazionale.
1: Eh beh, certo, ognuno c'ha il suo.
0: Certo. Grazie, Andrea,
1: grazie
0: buon lavoro.
1: Grazie a te, Harry. Ciao, a domani.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Ho sbagliato.
5: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
1: Tra pochissimo parte una nuova puntata di Arena Latte e Miele in questo giovedì pomeriggio, ma prima di cominciare c'è una bella accoppiata di canzoni da sentire che fanno parte del nostro classico viaggio nella storia della musica italiana. Si riparte da Claudio Baglioni.

Inizia alla grande questo giovedì pomeriggio 8 ottobre su Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, benvenuti. Questa era Loredana Bertè con Non sono una signora. Neanche io, neanche Orazio in regia. Confermiamo, possiamo, accendiamo. La accendiamo. E allora cominciamo con... Ah!

Giovedì 8 ottobre su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug e anche oggi entriamo braccetto braccetto nel magico mondo di... Con me in regia c'è Orazio. Ciao Orazio, vi saluta con entrambe le mani perché è un saluto molto partecipato e molto presente. Ciao a tutti, benvenuti, avanti avanti che c'è posto, sedetevi dove preferite, lo sapete, la nostra arena accoglie tutte e dà il benvenuto a tutti voi in questa seconda metà di pomeriggio, chiamiamola così, dai, questa parte centrale che solitamente occupiamo noi, in cui chiacchieriamo, ci divertiamo, ascoltiamo tante belle canzoni e vi dico subito che oggi parleremo due ore di musica. Proprio tonde, due ore tonde di musica perché, ma ve lo dico tra poco perché dai, adesso non spoileriamo troppo. C'è un'altra canzone molto bella da sentire prima di cominciare Arena Insieme di oggi, giovedì, è una canzone di Michele Zarrillo, L'elefante e la farfalla. Sono le

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
4: Latte e miele,

I Sonora con l'amore in questo giovedì pomeriggio in cui parliamo dei primi album CD, vinile, cassetta, come sempre vale tutto, che avete comprato nella vostra lunga carriera musicale. 335-787-1910, io il mio non ve l'ho ancora detto e io devo sempre espormi per primo perché essendo qua con voi io sono sempre il primo che parla. E io il primo album che avevo 7 anni, era 1997, ok? Era uscito da poco, però li vedevo a MTV e li amavo perché c'erano tutti questi colori, questa musica molto allegra. Quindi il primo album che ho convinto poi mia madre a comprarmi, anzi in realtà era la cassetta, avevo la cassetta, era il primo CD di esordio degli Acqua.

0: Bellissimo. Posso dirlo? Un album bellissimo. Era il momento dell'Eurodance, quindi c'erano queste canzoni molto in cassa dritta, molto pesanti a volte, però sempre molto sorridenti. Era un po' questo il senso dell'Eurodance. 335-787-1910, parliamo di musica e dei primi album che avete comprato, ma adesso cambiamo argomento e torniamo allo sport con il 3 su 3. Iniziamo dal tennis e dal Masters 1000 di Shanghai. Matteo Arnaldi va veloce e supera agevolmente il primo turno contro Bernard Tomic per 2-0 in soli 50 minuti. Nel frattempo si torna a parlare di Jannik Sinner, che è in odore di cambiare anche coach vista la lunga pausa che si sta prendendo, e si sta parlando di un grandissimo coach come Juan Carlos Ferrero. La Formula 1 questo fine settimana si torna a correre a Singapore, con un piccolo regalo però per Kimi Antonelli, perché il suo compagno di squadra George Russell, al momento secondo in classifica generale, partirà da ultimo per il cambio di power unit. Antonelli può così iniziare il conto alla rovescia per il titolo, però il circuito di Marina Bay di Singapore può essere piuttosto difficile. Chiudiamo con il calcio, perché il TAR della Lombardia ha respinto i ricorsi presentati contro la vendita da parte del Comune di Milano dello stadio Meazza e delle aree adiacenti a Inter e Milan. Le operazioni quindi per la nuova arena possono cominciare e dopo la presentazione il cantiere aprirà a metà 2027 con l'obiettivo di completarlo nel 2031. E con questo il 3 su 3 è terminato e tornerà domani.
1: Arena Latte Miele.

15:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: che bella vita.
1: Ariete insieme ad Angelina Mango con Che bella vita su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, benvenuti ancora una volta a questa arena. Mi presento se oggi è la prima volta che ci conosciamo. Ciao, io sono Doug, tiro anche fuori la manina dall'autoradio e ve la stringo. Con me in regia oggi c'è Orazio che vi saluta anche lui e stringe anche lui le manine virtuali dall'autoradio. Ciao a tutti, benvenuti. Oggi insieme ad Arena, lo sapete, c'è sempre un tema che mettiamo così al centro del nostro palco per chiacchierare insieme al 3357871910. Oggi parliamo dei primi album, cioè quelli che abbiamo, proprio il primo che abbiamo comprato. Può essere un album, un vinile, un CD, una compilation, un singolo, un 45 giri, un 33 giri, un 78 giri, tutti i giri che volete. Vale tutto ad Arena, sia con messaggi scritti che con messaggi vocali. Ve ne leggo un paio arrivati negli ultimi minuti. La prima cassetta è stata Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni. Quanti ricordi, grazie Anita, tra l'altro album clamoroso, bellissimo, veramente molto bello. Invece c'è chi fa grossa, cioè Luc dalla Francia. Buongiorno, live in Hamburg 1962, i Beatles, avevo 10 anni. Tra l'altro un album anche qua spaziale. Vedo che avete degli ottimi gusti, a differenza mia che ho comprato il CD degli Acqua, però vabbè, del resto a ognuno il suo idolo, no? Soprattutto giovanile, io c'avevo questi per colpa di MTV. Invece c'è chi ha dei gusti migliori di me, come Luc dalla Francia, che come sempre ringrazio molto. Ne parliamo oggi perché proprio negli ultimi giorni si sta parlando tantissimo degli 883, con un'idea molto interessante che uscirà nei prossimi giorni. Ve la racconto tra poco.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast, le finestre di design.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Willy Peyote, scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
9: Grazie, ma no, grazie.
10: Spot da Castagna Mobili, è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
11: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
12: Latte e miele.
13: Era cadere a stella di mare, tra le lenzuola.
14: Latte e miele. Latte e miele.
15: Una notte stellata.
16: Radio Latte e Miele.
14: La tua musica italiana.

0: amore.
1: Safe con Parlar d'Amore su Radio Latte e Miele. Oggi parliamo soprattutto di musica, parliamo di primi album che abbiamo acquistato e ottenuto finalmente, tenuti in mano dopo tanto tanto tempo e tanta voglia di poterli ascoltare al 335-787-1910. Io mi sono esposto coi miei, ora tocca a voi, Io la mia vergogna l'ho tirata fuori subito, toccavi alle vostre. Al 335-787-1910 lo sapete, vale tutto, quindi album, singoli, raccolte, best of, compilation, su CD, su vinile, su cassetta, su Q-disc, che ne so, quello che volete, vale sempre tutto. Parliamo, vi leggo però prima un messaggio perché ci dà un ottimo gancio. Dice Marco: la cassetta di Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883, 1992, comprata con la paghetta di 2 settimane. Certo, tra l'altro, e che album, l'album di esordio degli 883. Ne parliamo anche perché proprio in questi giorni si parla tantissimo proprio di Max Pezzali e della lunga storia degli 883, anzi la leggendaria storia degli 883. In questi giorni, nel mese di novembre, uscirà una riedizione dei primi due album, cioè di Hanno ucciso l'uomo ragno e Nord Sud Ovest Est. Però non sarà la classica ristampa del vinile uscito all'epoca, ma sarà qualcosa di più, perché sono dei box celebrativi che Pezzali ha voluto fortemente, tra l'altro coinvolgendo lo stesso Mauro Repetto. All'interno dei vinili c'è un secondo vinile, un po' strano, perché Max Pezzali e Repetto un giorno si sono incontrati e hanno detto: ciao, facciamoci sta chiacchierata in cui ripercorriamo canzone per canzone tutto quello che è successo, cosa ce l'ha ispirate, i personaggi bizzarri che abbiamo incontrato nella nostra giovinezza, e cerchiamo di capire come raccontarlo poi anche a chi non ci conosce ancora. Lo hanno fatto, hanno detto che si sono divertiti da morire e hanno stampato questa conversazione su vinile. Quindi comprando i nuovi vinili otterrete all'interno anche questa, che si chiama La Tavernetta Radio Show, una idea secondo me fantastica, che solo due geni come Pezzali e Repetto potevano tirare fuori. Perché La Tavernetta? Perché era dove sono nate le primissime canzoni. Se avete seguito anche la serie televisiva che è andata in onda poi su Sky, sicuramente avrete visto che il grosso della magia avveniva proprio in questa fantomatica tavernetta. Quindi fatemi sapere quelli che sono i vostri album, i primissimi, al 335-787-1910.

0: con te.
1: Giorgia con Parafulmini su Radio Latte e Miele in questo giovedì pomeriggio, dove parliamo dei vostri primissimi album che avete acquistato da adolescenti, da bambini o magari anche un pochettino più da grandi, perché ci sta, no? Ci può stare anche quello. Allora vi leggo il messaggio della nostra cara amica Franci. Dice: anni 80, forse avevo 13-14 anni e un mangiadischi arancione, andavo alla Upim a prendere dei 45 giri, i primissimi sono stati, senti che bei gusti la Franci, Master Blaster di Stevie Wonder e Nuvola di Zucchero. Anche qui bravi, Franci brava, non come me che io continuo ancora oggi ad avere dei gusti così così dal punto di vista musicale. 335-787-1910, ve ne leggo anche qualcun altro, sempre per quanto riguarda i primissimi album posseduti, proprio quelli primi comprati. Giuseppe dice: Bella di Jovanotti, comprato in un negozietto che oggi però non esiste più, ha ancora lo scontrino dentro la copertina, costava 9.000 lire. Ah beh, oggi 9.000 lire... ma neanche una canzone dei coppi. Poi Sofia, ecco qua apriamo la parentesi sulle compilation, che sono anche quello un bel tema. Sofia dice: io il primo album che ho comprato è stato la raccolta Hitmania Dance, ve la ricordate l'Hitmania Dance? Anche quella era una bella tamarrata pesante, però un po' si unisce, se vogliamo, anche a tutto quel magico filone che poteva essere le compilation del Festival Bar. Insomma, siamo in quell'ambito lì. 335-787, oggi parliamo proprio di questo, dei primi album, vinili, CD, cassette, tutto quello che volete che avete acquistato coi vostri primi soldini. 335-787-1910, scommetto che qualcuno ha questa di Zucchero.

0: Arena Latte Miele.
1: Arena Latte Miele.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
8: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
12: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
13: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
14: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
13: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
15: Oggi al 335-787-1910 parliamo di album, musica, i primissimi che avete comprato su CD, su vinile, su cassetta, come sempre vale tutto, ma prima ripartiamo con il nostro viaggio e con Gianni Bella.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto

Ligabue, Bambolina e Barracuda su Radio Latte Miele in questo giovedì pomeriggio. Ciao a tutti, è già passata un'ora dall'inizio. Ciao, io sono Doug, questa è Arena, abbiamo ancora un'oretta buona da stare insieme, con me regia c'è Orazio, ciao Orazio, ancora buon pomeriggio. E intanto al 335-787-1910 oggi si parla alla grande di album che abbiamo comprato, i primissimi incontri con la musica. Vi leggo il messaggio del sempre presente Ciuccio da Puebla in Messico, ormai un nostro fedelissimo, dice: io ho avuto i primi incontri con la musica italiana studiando all'università. Vi cito qualcuno: Gigliola Cinquetti, Nicola Di Bari, Massimo Ranieri, Domenico Modugno, Mina e tanti tanti altri. Beh, che gusti anche qua, caro Ciuccio, hai veramente centrato il segno. 335-787-1910 è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, numero valido anche per ricevere due biglietti in omaggio per andare a vedere

Willy Peyote sta girando l'Italia in questi giorni e noi abbiamo i biglietti per praticamente tutto il tour, quindi sappiate, cari amiche e cari amici, che ce ne sono un sacco di biglietti che possiamo regalarvi. Vi dico le città, così se siete in zona potete scriverci. C'è a Napoli, dove sarà il 24 di ottobre, a Bologna il 28 di ottobre, a Firenze il 30 di ottobre e chiuderà poi a Venaria, provincia di Torino, il 4 di novembre. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. È sufficiente scrivere Willy Peyote a questo numero per poter ricevere due biglietti per la città che è più vicina a casa vostra. Ve le ridico ancora una volta, così se siete in zona potete scriverci. Napoli, Bologna, Firenze e Torino sono queste le città che Willy Peyote visiterà nelle prossime settimane. 335-787-1910, un messaggio con scritto Willy e i biglietti saranno vostri.

0: I Tiro Mancino, per me è importante su Radio Latte e Miele. In questo giovedì pomeriggio c'è Arena, come sempre, come tutti i giorni, a tenervi compagnia tra le 15.30 e le 17.30. 335-787-1910. Oggi insieme si parla di musica, si parla di tante cose, però ne approfitto per fare un saluto alla nostra amica Rosangela, che sta stirando, e quindi noi la salutiamo. Rosangela, io non ho neanche il ferro da stiro, quindi non saprei neanche da dove cominciare ad aiutarti. Il mio trucco è sempre lo stesso. Io ho il trucco che è, sbatto bene, schiaccio bene con le mani, così, bello, e poi stendo le cose a testa in giù, cioè rimangono belle dritte. Chiaro, non sono sto granché come è, come se fossero stirate, si vede, vero? Si vede. Non è come se fossero stirate, però fa niente, dai, me ne sono fatto una ragione. Brava te che stiri. Ve ne leggo un altro da parte del nostro amico David, che ci ascolta dagli Stati Uniti. Ciao David. Allora, prima cassetta che ho comprato erano i Duran Duran, e il primo CD in italiano che ho comprato è stato gli 883 con gli anni. Bravo David, ottimi gusti anche ai tuoi. 335-787-1910. Oggi parliamo proprio di questo: il primo CD, il primo vinile, la prima cassetta che avete comprato e che ancora oggi vi ricordate.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia, con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Spot. Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
11: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
10: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
11: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
10: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
11: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
12: Telefono 0963 26 31 98.
13: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
12: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
13: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
12: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da te.
13: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia, sul Viale della Pace.
14: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.

0: Manica Ian, senza fare sul serio, su Radio Latte e Miele in questo giovedì pomeriggio stiamo chiacchierando insieme a voi degli album, dei CD, delle cassette, dei vinili che avete comprato per primi, i primissimi, quindi i primi gusti musicali, un po' quelli che poi formano in realtà il percorso musicale di tutti quanti, no? Se uno all'inizio gli piace il rock, poi è molto probabile che prosegua sulla stessa andata. A me piacevano le tamarrate e io ho proseguito poi sulle tamarrate, tant'è che ho proseguito anche con acquisti piuttosto discutibili. Vi leggo qualche altro messaggio al 335-787-1910. Ecco un altro che ha comprato gli anni, come il nostro David dagli Stati Uniti. Lei si chiama Sofia. Ciao Sofia, grazie per l'ascolto. Poi ecco qua, apriamo un altro tema: le cassette e la musica pirata. Perché ciao, buonanotte. Davide dice: ho comprato una cassetta pirata su una bancarella, sulla copertina c'era scritto Vasco Rossi, ma dentro c'era un altro cantante che non ho mai capito chi fosse. Bene Davide, buonissimo anche così. E poi c'è anche un altro tema che apriamo, che è quello del nascondere la musica che ascoltavamo dai nostri genitori, perché non sempre approvavano, soprattutto quando si è un po' giovani e magari c'è qualcuno di nuovo che è un po' dirompente, un po' rompe gli schemi, tipo Madonna. Negli anni 80 i genitori non potevano vederla manco in foto. E Anna dice: cassetta di Madonna Like a Virgin nascosta sotto il materasso perché i miei la ritenevano poco adatta. E qua anche è vero, e tipo i miei genitori non mi hanno mai comprato album rap o hip hop. C'è riuscito mio fratello per primo, ma perché comprava quelli dei Gemelli Diversi, che erano un po' edulcorati rispetto agli altri, no? Non erano cattivissimi. Infatti loro avevano passato la tagliola di mamma Laura. 335-787-1910, i vostri CD, i vostri vinili, le vostre cassette, quelle che avete comprato per primi.
1: Arena Latte Miele. Arena.

0: Crocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 17 in punto.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini e Meraviglioso Errore su Radio Latte Miele in questo giovedì pomeriggio, nell'ultima mezz'oretta insieme di Arena. Ciao a tutti di nuovo, io sono Doug e con me in regia c'è sempre Orazio. Ciao Orazio, buon pomeriggio anche a te. 335-787-1910 il numero magico per entrare in contatto con tutta la community di Radio Latte Miele e chiacchierare a proposito di album, CD, vinili, tutto quello che volete. E i primi che avete comprato, il primissimo che avete comprato, sono sicuro che ve lo ricordate perché è sempre una grande emozione. C'era però un'altra emozione, se vogliamo collegarci al mondo della musica, che era quella un po' di farsi le proprie raccolte, le proprie compilation, no? Soprattutto poi quando sono arrivate le cassette, era molto facile, bastava infilare una cassetta vergine, nuova, schiacciavi rec e riuscivi a fare quelle sorta di compilation estive tutte tue, che ti ascoltavi solo tu, oppure quelle che riuscivi magari anche a regalare agli amici o ai primi amori, no? Anche quello è sempre stato un grandissimo classico. Però il concetto della compilation in quanto tale, cioè raccolta di canzoni una diversa dall'altra, magari non collegate tra di loro, non dello stesso artista o dello stesso artista, perché no? Da dove arriva? Dove nasce? Ha una storia molto curiosa e tra poco ve la racconto.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Come mi immagino il Black Friday?
7: Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAEG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
16: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
17: A cosa servono le mani non saprei.
18: Latte miele. Latte miele.
17: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
19: Radio Latte Miele.
18: La tua musica italiana.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica su Radio Latte Miele, la dedica che era poi quella che scrivevi sul fogliettino dentro le cassette quando volevi dedicare la tua raccolta di canzoni preferite a qualcuno che ti piaceva. Solitamente funzionava così, però questa pratica, la pratica di mettere insieme tanti brani all'interno di uno stesso CD, una stessa cassetta, da dove arriva? Dobbiamo andare indietro quanto? Addirittura negli anni 40 i primi album erano letteralmente proprio fisicamente degli album. Immaginate gli album fotografici, funzionavano allo stesso identico modo, perché ogni canzone era un CD a parte, cioè un CD, un vinile a parte. Quindi era tutto supportato sui dischi da 78 giri e ogni disco aveva una canzone a parte. Poi si è andati avanti fino ad arrivare al 58, quando nasce il primo Greatest Hits, che fino ad allora non era mai esistito, mai a nessuno era venuto in mente proprio quell'idea lì. Mettiamo all'interno di una stessa raccolta tante canzoni di successo di un singolo artista. Manco a dirlo, successo clamoroso, perché era difficilissimo riuscire a trovare un album così di grande impatto. E quindi questo primissimo Greatest Hits ebbe veramente un... si vendeva da solo, non c'aveva manco bisogno della pubblicità in televisione e alla radio. Andava via.

come il pane. Poi man mano si è andato avanti, l'idea si è un po' evoluta fino ad arrivare a quella che è ufficialmente la primissima compilation. Però dobbiamo andare in Inghilterra negli anni 60 più o meno, dove le raccolte sì si facevano, però erano raccolte estremamente economiche, perché erano cantate da artisti che non c'entravano niente con l'originale, quindi erano album di cover, gente che non c'entrava niente, però i successi erano quelli. Magari nessuno se ne accorgeva più di tanto, però l'idea comunque era sempre quella lì. Tra poco andiamo avanti, intanto una delle novità di questa settimana, ne abbiamo parlato ampiamente anche in prima ora, Max Pezzali, Le Ali. Era

0: nel cuore.
1: C'era quella storia del quell'insetto che forse era il bombo, non mi ricordo, il calabrone, che poi in realtà è tutta fake news, però vabbè, chi se ne frega, però è bella la storia di questo insetto che per la sua fisica, il suo corpo non potrebbe volare, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Un po' quello è il senso della canzone di Max Pezzali che abbiamo appena ritrovato su Latte Miele. Stavamo parlando un po' della storia della compilation, questa idea matta che però ha funzionato tantissimo, partendo dagli anni 50 con l'arrivo del primo Greatest Hits, che praticamente si vendeva da solo perché era l'unico nel suo genere, quindi per forza di cose tutte le canzoni già le conoscevi e quindi si andava via neanche il pane. E per trovare però la primissima compilation ufficiale dobbiamo tornare negli anni 80, 1983, in Regno Unito. Virgin ed EMI si misero insieme, unirono le forze per iniziare la pubblicazione di una cosa che è andata avanti per centinaia di edizioni e si chiama ancora Now That's What I Call Music, cioè un misto di canzoni, una classica compilation però nella sua primissima versione ed edizione. Dico che è stato un grande successo perché prima di allora le compilation assolutamente quasi non esistevano, era impossibile trovare se non quelle false con le canzoni rifatte da altri cantanti che non erano gli originali. In Italia le compilation arrivano sempre più o meno in quegli anni lì, anche con grazie a Sanremo, ad esempio, quella è considerata una compilation, no? Sono tante canzoni diverse pubblicate nello stesso periodo, e poi i grandi progetti, quelli diciamo più estivi, Festival Bar o Disco per l'Estate, anche quelli giravano molto sotto forma di compilation, e poi i grandi successi della dance, la discoteca, che anche quella che funzionava molto molto bene. Però io ho un ricordo legato alle Festival Bar, alle compilation, cioè io mi ricordo che si sapevano le prime due o tre e poi le altre erano nulla totale, nessuno conosceva le altre 18 canzoni presenti su questi CD, perché bisogna fare un po' di massa in queste compilation, dai, le prime due vanno bene, ma le altre, ma chi le ha mai sentite?
0: Lo

0: Arena Latte Miele.
1: Arena Latte Miele.
2: Intanto che finisce Arena Latte Miele di oggi, però non è che vi lasciamo così
3: appesi.
2: Eccoli nel nulla. È arrivata Alessandra Tropiano. Ciao Ale.
3: Buonasera.
2: Buon pomeriggio.
3: Ciao. Buonasera. Doug,
2: stai bene?
3: Sì, sto bene.
2: Tutto
3: dai.
2: Bene?
3: Sto schivando i raffreddori in giro per Milano.
2: Urca,
3: bam,
2: difficile.
3: Mi sento un ninja
2: difficile,
3: sui mezzi,
2: difficile.
3: Sì.
2: Io ho iniziato con i succhi d'arancia.
3: Io mi sono fatta una bella vellutata di carote.
2: Brava.
3: Consiglio per
2: brava.
3: I nostri ascoltatori, brava. Vitamina C importante.
2: Tra l'altro, la carota è da sempre il mio ortaggio preferito.
3: Sì, anche a me piace.
2: Perché non ci metto niente a farlo.
3: Sì, io la granocchio ogni tanto così. No, siamo pigri, ecco.
2: E via. Senti Ale, oggi stavamo parlando con gli ascoltatori dei primi album comprati.
3: Mm-hmm.
2: Qual è il tuo?
3: Ti dirò. Che circolava sempre in giro per casa mia, sulle macchine, eccetera. C'era sicuramente un album della Pausini,
2: okay.
3: Sicuramente uno di Gianni Morandi. Io sono cresciuta con mio papà che ascoltava Gianni Morandi e la Pausini ascoltata da mia mamma. Sai che forse io avevo comprato un album, sì, di Ligabue.
2: Ah,
3: Ligabue.
2: Okay,
3: sì,
2: okay,
3: sì, okay. Sì, è tra i primi perché appunto c'era alle medie ascoltavamo tutti Ligabue.
2: Ah, sì. Ah, vero? Davvero? Sì. Ah, dai, figo, figo, figo. Molto bene. Dai Ale, allora grazie, io ti lascio con Open Bar e torno domani 15:30.
3: Ciao. Ciao.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi, promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: In ogni casa vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
8: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
7: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
12: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
11: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
12: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
13: Latte e miele.

le porte il nostro open bar qui su Radio Latte e Miele, ma prima il nostro consueto viaggio indietro nel tempo. Dal 1978 Lucio Battisti con Nessun Dolore e dal 1986 Anna Oxa È Tutto Un Attimo.

apre così con È tutto un attimo di Anna Ox al nostro Open Bar qui su Radio Latte Miele, l'appuntamento del preserata in cui starete tornando verso casa. Avete voglia di buona musica e ovviamente qui la trovate, ma anche di qualche notizia per alleggerire un po' un'altra giornata lavorativa. Parto però prima con i saluti, perché prima si parlava con Doug di tutti quegli album che hanno un po' segnato la vostra storia, qual è il primo che avete comprato eccetera, e Giuseppe da Pomigliano d'Arco tira fuori un argomento, quello delle cassette contraffatte. Pensate, lui al liceo aveva un suo amico che era il fornitore ufficiale di cassette, e quindi vogliamo salutarlo così, perché si parla sempre di musica, ma non solo. Oggi è una giornata che i nuovi miopi come me forse ricorderanno bene, perché è la giornata mondiale della vista, e parleremo proprio di questo, di come stia cambiando anche la nostra vista con tutti questi schermi, no? Con la luce blu dei computer, dei tablet eccetera. Ecco, un piccolo allarme ci viene lanciato proprio dal mondo dei medici. Non solo, tantissime notizie curiose, le nostre noccioline che pensate ci porteranno in Serbia, ci porteranno anche un po' via dall'Italia, ma ve le svelo tra poco. Nel frattempo parte ovviamente la buona musica, staremo in compagnia di successi del presente e del passato, e in questo caso un piccolo salto indietro nel tempo ancora, nel 1990, quando c'era Paola Turci che cantava Ringrazio Dio.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: È Paola Turci con Ringrazio Dio qui su Radio Latte Miele ad aprire ufficialmente i battenti del nostro Open Bar, mentre vi ho spoilerato prima, oggi è la giornata mondiale della vista. Cari amici all'ascolto, se avete occhiali, lenti a contatto, se magari iniziate a non vedere proprio bene, beh, forse la notizia che vi sto per dare non è buonissima, perché ovviamente complici i vari schermi, le televisioni, i tablet, ormai viviamo, no, davanti allo schermo, eccoci, annunciamo. Annunciano proprio gli studiosi, i ricercatori, che sta aumentando anche in maniera molto importante il numero di persone che soffrono di una qualche patologia della vista. Pensate, a livello globale, quindi guardiamo proprio nel mondo, nel 1990 era il 25% delle persone che soffrivano in questo caso di miopia, specie tra bambini e adolescenti. È stata un po' analizzata la parte più giovane, ecco, diciamo, della popolazione. Nel 2050 si salirà al 40% di giovani che soffrono di miopia, pari a 740 milioni, e vi dirò, alzo la mano, mi ci metto dentro pure io, perché con i 30 ho iniziato a vedere malissimo e quindi il mio oculista mi ha detto: sai che c'è? Ti devi mettere gli occhiali. Sto un po' latitando in questa cosa, ma lo farò, e proprio per questo vi volevo chiedere: ma secondo voi meglio occhiali, meglio lenti a contatto? Mi mandate qualche testimonianza di voi che già appunto utilizzate questi strumenti al 335 787 1910. Fra poco parliamo anche di tutti quei campanelli dal allarme che effettivamente, beh, possono mandarci da un oculista per controllare la nostra vista.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Spot. Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
7: in via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
9: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
10: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

indimenticabile il successo di Daniele Silvestri, La Paranza, qui su Radio Latte Miele, mentre stiamo parlando di tutti quei problemini alla vista che proprio a causa di schermi, tablet, iPod, eccetera, beh, sono decisamente in aumento. Si stima, pensate, che nel 2050 il 40% dei giovani a livello globale avrà problemi di miopia. Non solo però la miopia, sono tantissime e diverse le patologie appunto dell'apparato visivo, e c'è qualche piccolo campanello d'allarme, beh, da tenere molto in considerazione. Questi ci arrivano proprio nella giornata mondiale della vista, e innanzitutto, se vedete dei lampi improvvisi di luce davanti a voi, che ovviamente non sono causati da un temporale, beh, quello è già un primo campanello d'allarme da non sottovalutare, anzi consultare uno specialista. Stessa cosa se invece vedete una sorta di ombra, una sorta di zona scura, come se aveste un po' dei paraocchi, no? Una sorta di tendina che vi copre una parte dell'occhio. Beh, anche in questo caso si potrebbe trattare, pensate, di un distacco della retina, quindi bisogna farsi vedere al più presto. Sono diversi appunto tutti questi piccoli segnali d'allarme. Diciamo che gli esperti fanno notare che quando vedete qualcosa che già appunto non sta andando, vedete più sfocato, come io ad esempio ho visto sfocato per un'intera estate, forse poi mi sono decisa ad andare dal medico, che mi ha detto: cara mia, devi metterti gli occhiali. Detto ciò, occhiali o lenti a contatto, fatemi sapere quanto ci vedete, se ci vedete bene o se sono l'unica trentenne che ora ha sviluppato la miopia. Al 335-787-1910 i vostri messaggi. Nel frattempo ancora un po' di musica.

e ti vengo a cercare. Oggi, un po' come ieri, pensieri di corda si attorcigliano.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: parli più.
1: Paparazzi di Cesare Cremonini, che a quanto apprendo è tra le vostre canzoni preferite del momento. Pensate, attualmente la numero uno nella classifica Latte Miele, che scopriremo poi questo weekend, sabato e domenica alle 16 con Doug. Mi pare vi stia piacendo particolarmente, però, questa di Cesare Cremonini. Mentre entriamo nella seconda ora del nostro Open Bar, come sapete, è quella dedicata allo sgranocchiamento di qualche nocciolina, ovvero qualche notizia curiosa, simpatica, che arriva da ogni parte del mondo e che vuole accompagnarvi, no? A casa, magari mentre siete fermi nel traffico, non avete più voglia di sentire tutte queste brutte notizie che ogni giorno arrivano dal mondo. Ve le alloggerisco io la serata, in particolare andando in Serbia, dove c'è un bar decisamente particolare. Ci sposteremo in Francia, dove un noto attore ha un progetto imprenditoriale di dubbio gusto, a mio parere. Parleremo anche di questo. E poi un caso mediatico, perché a Roma pare che ormai facciano le multe alle macchine in sosta, così, in maniera abbastanza variopinta. Ecco, questo mi sembra il termine adeguato. Questo è il menù della serata. Qualche cocktail, ovviamente, è già pronto sul nostro bancone dell'open bar. Le noccioline sono arrivate e quindi vi aspetto fra pochissimo per tutte queste notizie decisamente curiose.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
11: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
12: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
11: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
12: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
11: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
13: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
14: Latte Miele,
15: una canzone d'amore per farmi ricordare.
14: Latte Miele,
16: sai, le canzoni non vanno mai via.
17: Radio Latte Miele,
14: la tua musica italiana.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, Benge Fede qui su Radio Latte Miele, mentre al bancone del nostro open bar sono diverse le noccioline da sgranocchiare in questa serata. Intanto, cari amici, ho trovato un locale che probabilmente è in grado di far concorrenza al nostro open bar, e di questo sto abbastanza rosicando, perché in Serbia, nel villaggio di Tiganjica, spero di aver pronunciato bene, cari amici serbi, ha aperto la scorsa settimana l'Alpaca Café, ovvero un piccolo locale dove, pensate, al posto dei camerieri ci sono gli alpaca. Ora io voglio capire come se la cavano a portare i drink, i cocktail degli alpaca. Sicuramente portano un po' di simpatia, su questo è sicuro, e è già diventato un vero e proprio trend, no? Il classico posto dove fare la foto, condividerla sui social e dire: guardate che oggi questa birretta me l'ha servita l'alpaca. L'altra cosa carina è che mangiano con loro, con i partecipanti, quindi consumano, insomma, con tutti gli avventori del locale, e bisogna però ovviamente stare attenti a cosa mangiano: carote, lattuga e mele, quindi non dare da mangiare agli animali, come scritto allo zoo, vale anche per quel bar. Bisogna prenotare ovviamente per entrare, perché lo dicevamo, già spopolato, però insomma, se siete in viaggio in Serbia e volete provare questa esperienza particolarmente curiosa, beh, c'è la possibilità appunto nel villaggio di Tiganjica di farsi servire il caffè da un'alpaca. Vediamo come se la caverà. Nel frattempo arriva Elisa a raccontarci di quella magica arte di riparare gli oggetti, in questo caso

Matsugi di Elisa è il disco Latte e Miele della settimana. Questo brano così dolce, così carico di significato, appunto il correggere le crepe e i difetti, in questo caso con l'oro. Continuiamo a parlare di locali, perché dopo il bar dove i camerieri sono degli alpaca, beh, c'è un altro locale che secondo me potrà fare discutere, soprattutto per la sua scelta, diciamo così. George Clooney cosa sta facendo nella sua Francia, in cui ormai si è trasferito con la moglie e con i figli? Beh, ha deciso di diventare un imprenditore di un nuovo locale. Quindi, nel villaggio di Cotignac, ha rilevato un'ex pizzeria, che era chiusa da un anno, e che vuole trasformare in un locale italiano di lusso. Ora, caro George, dico, ma perché aprire un locale italiano in Francia, tra l'altro non da un italiano? A me va bene che ha vissuto anche in Italia e passa per il nostro bel paese, però forse sulla cucina non lo so, ho qualche dubbio. Fatto sta che c'è già in questo villaggio, tra l'altro, di 2000 persone, quindi il gossip, diciamo, che circola, c'è già fermento. I lavori sono iniziati, ovviamente c'è abbastanza tempo prima di vedere l'opera conclusa, però pare che appunto la scelta filosofica sia dell'aprire un ristorante italiano. Ora, non so se cucinerà la pizza, se ci farà degli spaghetti alla matriciana, oppure non lo so, una bella cacio e pepe. Nutro sempre un po' di dubbi quando si parla di cucina italiana all'estero, ma sapete che c'è? Magari questa volta George Clooney ce la farà, ci concederà di mangiare così bene la cucina italiana anche all'estero? Non lo so, lo scopriremo. Nel frattempo continuiamo a parlare di musica, bella musica, dal 2017 uno dei brani più iconici di Coez. La musica non c'è. Volevo

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Denaro è tempo il...
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellemonellitropea.it.
9: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
10: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
11: Segue il nostro open bar qui su Radio Latte Miele, ma prima un altro salto indietro nel tempo. Dagli anni 80, Fabio Concato con Tienimi dentro te, e poi dal 1996 i Dirotta su Cuba con Liberi di

di Liberida, la stavo canticchiando qui su Radio Latte Miele di Rotta su Cuba mentre stiamo parlando di notizie particolarmente curiose che arrivano da ogni parte del mondo per allietarci un po' questo ritorno verso casa dopo il lavoro. A proposito di allietare, ormai sapete che si fanno gare su qualsiasi cosa, ecco, ne ho scoperte un'altra che mi ha stupito particolarmente, perché a Tokyo proprio questa settimana decine di partecipanti si sono sfidati in un concorso di sonno, non sto scherzando, è stato organizzato per attirare intanto l'attenzione sull'importanza del riposo in Giappone, perché pare che i giapponesi dormino molto poco, una media di 7 ore a notte, e diciamo che anche i medici ci spiegano che almeno 8 ore sarebbero quelle corrette per avere un buon riposo. E quindi cosa è successo? Hanno deciso di fare questo concorso dove le persone dormivano, hanno dormito 9 ore monitorate con determinati macchinari che andavano proprio a vedere quanto dormissero bene. Abbiamo anche una vincitrice che è stata la migliore in questo compito del dormire, si chiama Suimi, e pensate, ha vinto un premio anche abbastanza sostanzioso, ovvero l'equivalente di circa 11.000 euro per aver schiacciato un bellissimo sonnellino prolungato. E quindi se volete iscrivervi insomma a questa gara e siete dei perfetti addormentati, belli addormentati, beh, a Tokyo si rifarà il concorso il prossimo anno, quindi io ve l'ho detto. E intanto però, a proposito di sonno, ci colliamo sulle nuvole, in questo caso con Alessandra Amoroso, Senza nuvole.

0: Nuvole qui su Radio Latte Miele, mentre ormai, cari amici, di nuvole purtroppo ne stiamo vedendo anche abbastanza in questi giorni. Fra poco le previsioni meteo, ma prima una notizia decisamente curiosa che sta facendo discutere un po' l'opinione pubblica. Cosa succede? Che un manager romano alle 6 del mattino, come al solito, va a parcheggiare la sua macchina al centro di Roma. Questo accade il giorno 5 ottobre, quindi anche poco fa. Cosa succede? Torna da lavoro e si ritrova una multa sulla macchina, nonostante avesse parcheggiato in un'area con strisce bianche, che però all'improvviso durante la giornata sono diventate strisce blu. Quindi ovviamente lui è andato a lamentarsi poi della cosa, l'ho anche fatto sui social postando insomma delle immagini correlate, un post abbastanza polemico dicendo: scusate, ma io arrivo qui, parcheggio la macchina, le strisce sono bianche, quindi non sto facendo nulla di male, e all'improvviso durante la giornata non solo si trasformano in blu ma mi becco anche una multa. Diciamo che potevano comportarsi meglio in questo caso coloro che sono stati poi responsabili, in questo caso l'ATAC, di avere fatto le strisce, anche perché c'è tutto il regolamento dietro da rispettare che forse non è stato rispettato. Vediamo come si conclude la vicenda, se insomma il povero uomo dovrà pagare la multa o meno. Fra poco, prima ve lo ricordavo, le previsioni meteo.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3 12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
9: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
10: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
9: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
10: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
9: Cerchi professionalità ed esperienza? Da ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
10: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valencia.
8: Telefono 0963 26 31 98.

Giorgia con La cura per me qui su Radio Latte Miele, mentre stiamo parlando di un fatto che ha suscitato un po' indignato, ecco, l'opinione pubblica, perché un manager romano parcheggia la sua macchina in centro sulle strisce bianche e fin qui tutto bene, torna poi alla sera e si trova non solo una multa sulla macchina ma anche le strisce che sono diventate blu. Quindi ovviamente posta una polemica abbastanza consistente sui social, però dichiara: ok, mi pagherò comunque la multa nonostante non sia stato avvisato di questa cosa. Questo accade il 5 ottobre. Sono arrivate le scuse di ATAC che chiarisce: effettivamente non è stata rispettata la procedura da attuare quando appunto si ridisegnano le linee dei parcheggi e soprattutto si cambia la modalità in cui verrà usufruito questo parcheggio, perché teoricamente 48 ore prima del colorare in questo caso le linee dal bianco al blu dovrebbe essere stato intanto posizionato il cartello che segnala che quel parcheggio a pagamento, anche quanto andrà pagato, ma non solo, su appunto determinate macchine parcheggiate o nei dintorni dovrebbero apparire anche dei fogli che segnalano poi di questo lavoro, diciamo, in corso, anche perché io avrei voluto vedere gli operai a zigzagare, no, a disegnare queste linee, forse dritte, chi lo sa, tra le varie macchine parcheggiate. Quindi tutto è bene quel che finisce bene, il manager non dovrà pagare la multa e l'ATAC forse si è resa conto che avvisare magari qualche volta può aiutare. Tra poco un'altra nocciolina, vediamo se ve la regalo.

0: bacchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 18 e 58.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
5: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Lentiggini di settembre qui su Radio Latte Miele, mentre stiamo dolcemente entrando nella terza ora insieme del nostro Open Bar. E come ogni giovedì è un'ora dedicata a tutte le nuove uscite cinematografiche che anche questa settimana, vi preannuncio, sono particolarmente gustose. Poi, insomma, non so a Milano, cioè non so da voi, ma a Milano è arrivato il freschetto, è arrivata un po' di pioggerellina e quindi la voglia di gustarsi un po' di popcorn in sala o comunque guardare un bel film magari anche in compagnia, diciamo che aumenta rispetto all'estate. Tante novità, dicevamo, tra cui quella più attesa forse, perché è il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar. Stiamo parlando dell'Estranea di Paolo Strippoli, un film che forse io non andrò a vedere perché io sono un po' una fifona in ambito cinematografico, quindi gli horror, thriller e anche tutti quei vari film un po' violenti o che mi mettono ansia li evito, però pare, insomma, specie dalla critica, sia particolarmente bello. Avremo anche un film che parla di social, perché ormai lo sapete, tra intelligenza artificiale e social la nostra vita è un po' permeata da tutte queste tematiche, ovviamente si riflette poi anche in ciò che i registi producono. Non solo, una bella commedia che in questo caso ci parla di lavoro, di come vengono scelti, diciamo, i candidati sul posto di lavoro, per concludere poi con un bel musical. Da quanto tempo non c'è un musical in circolazione, no, che ci fa venire un po' voglia di cantare e di ballare? Ecco, abbiamo anche questo pronto per voi, quindi direi che il menù di quest'ora è decisamente ampio, particolarmente gustoso, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. Ce le vediamo fra poco.
1: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
2: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
1: Focus.
4: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
5: Bentornati a Conti alla rovescia di financiallounge.com e alla seconda puntata del nostro speciale sull'autonomia strategica europea. Anche oggi abbiamo con noi Paolo Proli di Amundi SGR, uno dei più importanti asset manager a livello globale. Benvenuto.
6: Grazie a voi per l'ospitalità.
5: Ci siamo salutati la scorsa settimana dopo aver elencato i settori strategici da sostenere per arrivare a un'Europa più autonoma, e cioè industria, difesa, finanza, sanità e agroalimentare. Proviamo ad andare nel dettaglio. Come si rilancia l'industria, per esempio?
6: Ma c'è un obiettivo generale, quello di recuperare le competenze perse in anni di globalizzazione estrema e ripristinare la capacità di produrre nel continente in tutti quei casi in cui una dipendenza dall'estero viene considerata pericolosa. Sappiamo tutti, per esempio, quanto siano vitali i semiconduttori in un mondo rivoluzionato dall'intelligenza artificiale. Per questo è stato proprio promulgato il Chip Act, oltre 43 miliardi di investimenti pubblici e privati per portare la quota di chip prodotti sul suolo europeo dal 9% del 2022 al 20% entro il 2030. In più si sono aggiunti 3,3 miliardi di euro di ricerca e di sviluppo per creare la prossima generazione di chip elettronici. Cyber Resilient Act, del valore di circa 4 miliardi e mezzo di euro, punta invece a costituire una politica comune di difesa informatica che, oltre a prevenire gli attacchi alla catena di approvvigionamento e alle infrastrutture del cloud, si calcola consentirà alle imprese europee di risparmiare oltre 290 miliardi di euro.
5: C'è poi il tema gigantesco dell'energia.
6: Esatto, e qua torniamo ad allacciarci allo scenario geopolitico. La decarbonizzazione non può avvenire ovviamente a spese della competitività industriale dell'Europa, ma le crisi dell'ultimo periodo hanno dimostrato che la via più efficace per giungere all'autonomia strategica è proprio costituita dalla transizione energetica, che ci permetterà di raggiungere quindi una maggior maggiore dipendenza energetica dalle fonti fossili, gas e petrolio in primis, che arrivano sempre da fuori.
5: Che misure di sostegno sono state pensate per favorirla?
6: Ci sono due piani colossali. Da una parte l'European Green Deal del 2020, con un valore che supera il trilione di euro, con lo scopo di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030. E dall'altra il Repower EU, che nel 2022 ha aggiunto 300 miliardi di investimenti. Qui l'obiettivo è portare la quota di energia rinnovabile al 45% sempre entro il 2030. Il compito è complesso e i progressi sono ancora lenti, ma il tema resterà nell'agenda europea nel lungo periodo e le crisi recenti rafforzano le scelte di investimento già compiute e dimostrano la necessità di spingersi oltre.
5: La prossima settimana parleremo sempre con Amundi di un altro settore strategico per la sovranità europea, la difesa. La puntata di oggi termina qui. Per riascoltarla visitate financiallounge.com. Grazie a Paolo Proli per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, alla prossima.
5: E grazie a tutti voi per averci seguito.
1: Spot. Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
8: Donna felicità.
9: Latte miele.
10: La felicità.
9: Latte miele.
11: Che rumore fa la felicità.
1: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.

0: Bamboli di pezza con Settembre qui su Radio Latte e Miele, anche se ormai pure settembre è terminato e quindi è il momento di trovare, o meglio ritrovare, tutti quegli hobby così un po' autunnali e invernali, e tra questi c'è ovviamente passare una bella serata al cinema, perché no, guardando qualche film di successo e di rilievo, perché pensate, il film di cui sto per parlarvi rappresenterà proprio il nostro paese agli Oscar. Vi parlo dell'Estranea di Paolo Strippoli, è un horror con durata 115 minuti, quindi anche passabile per i miei canoni. E la domanda principale da cui si sviluppa questo film, che si è proprio posto il regista, è: quanto male si può compiere scambiandolo per amore? Quindi già parliamo di un thriller psicologico ci racconta di questa protagonista, Anna, che stringe un patto con una misteriosa donna dai tratti, diciamo un po' così, poco rassicuranti, che promette di proteggere i suoi figli e la sua famiglia. Quindi lei alla fine lo fa per amore, lo fa per proteggere i suoi figli. Peccato che forse il patto lo ha stretto con la persona sbagliata. Ogni accordo che fa lei però sembra portare a dei danni addirittura peggiori, quindi è una sorta di ciclo che si ripete fino a ad arrivare a un punto in cui ci chiediamo come andrà a finire. Io ovviamente non ve lo svelo, non ve lo dico, ma promette particolarmente bene, proprio perché insomma l'Italia sta puntando molto su questo film. Nel frattempo arriva Aiello, ritorna con questo singolo Te l'ho mai detto, e boh, ce lo siamo mai detti Aiello, non lo so, forse ci siamo già visti, non lo so, dovremmo approfondire la cosa.
1: C'è qualcosa che me pre-

0: che ti amo.
1: Aiello con Te l'ho mai detto, che tra l'altro abbiamo incontrato proprio pochissimo tempo fa. L'ho incontrato la nostra Matilde Brizzi, ospite nel suo Caffè Cliché, e di cui potete trovare l'intervista, se ve la siete persa, sui nostri canali, in particolare sul nostro sito e sui social di Radio Latte Miele. Nel frattempo però, a proposito di social, un nuovo film sta destando particolarmente interesse. Stiamo parlando di The Social, esce oggi, si chiama The Social, il prezzo della verità. Intanto arriva dopo un grande successo che era The Social Network del 2010 di David Fincher. Questa è una nuova sceneggiatura originale di Aaron Sorkin e si basa su un fatto realmente accaduto, cioè tutta quella serie di eventi che hanno portato alla clamorosa inchiesta, vi ricorderete, del Wall Street Journal, nota come The Facebook Files. Cosa successe? Un giovane ingegnere di Facebook, è la trama del film, anche ciò che è successo, si rivolge a un giornalista, Jeff Horwitz in questo caso, del Wall Street Journal, per intraprendere un pericoloso percorso che la porterà a fare cosa? A rivelare i segreti più gelosamente custoditi, insomma, da Facebook in primis. Quindi un film molto interessante. Parlando di social, mi attacco così per salutare Francesco, che ci scrive: io ho gli occhiali e senza non ci vedo da lontano. Quindi, caro Francesco, questi social, questi schermi miei ci hanno reso un po' tutti abbastanza miopi. Io ti saluto e ti dico: guarda, non sei solo, perché anche qui la sottoscritta nella giornata mondiale della vista un po' l'ha persa. Di questo parlavamo. Nel frattempo arriva Irene Grandi, in questo caso dal 1999, con la sua indimenticabile Che vita è.

0: Tropea Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropea Holidays Accommodation. TropeaHolidays.com.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
1: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
2: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
1: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
2: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Latte Miele Notizie, Calabria.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Un sacerdote della diocesi di Locri Gerace è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria su disposizione del GIP. L'indagine, coordinata dalla procura di Locri, è durata diversi mesi. Le presunte vittime sarebbero persone adulte. Massimo riserbo degli investigatori sui dettagli dell'inchiesta, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire i fatti. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno arrestato a Pargheria il latitante Vincenzo La Rosa, ricercato da mesi. L'uomo si era sottratto a un ordine di carcerazione emesso nel febbraio 2026. Deve scontare 6 anni di reclusione nel procedimento Jail Express. È inoltre destinatario di una condanna definitiva a 8 anni per associazione mafiosa. L'arresto è arrivato al termine di una lunga attività investigativa condotta dai militari dell'Arma. Scoperto un furto di materiale inerte dall'alveo del fiume Amato nel comune di Maida, nel Catanzarese. Un'operazione congiunta dei carabinieri, dei nuclei forestali di Girifalco e Catanzaro e del NIPAF ha portato all'arresto di 2 persone colte in flagranza di reato mentre eseguivano un prelievo abusivo all'interno di un'area sottoposta al vincolo paesaggistico. La grave ed illegittima sottrazione di inerti dal corso d'acqua ha portato a una pericolosa deviazione artificiale del naturale deflusso delle acque del fiume. L'ufficio immigrazione della questura di Crotone ha eseguito il rimpatrio di un 55enne di origini georgiane. L'uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale per la perdita dei requisiti prescritti dalla legge per il soggiorno in Italia, dopo il diniego alla richiesta di protezione internazionale. È stato accompagnato dal personale della polizia all'aeroporto di Roma Fiumicino e rimpatriato con un volo diretto nel paese di origine. Nei suoi confronti è stato disposto anche il divieto di reingresso in Italia e nell'area Schengen per 3 anni. A Reggio Calabria, uno studente detenuto negli istituti penitenziari Panzera ha conseguito la laurea in scienze economiche. È il primo laureato del polo universitario penitenziario della Mediterranea. Ha discusso una tesi in economia e gestione delle imprese, completando gli studi durante la detenzione. Il risultato è frutto della collaborazione tra Università Mediterranea e Amministrazione Penitenziaria. Soddisfazione è stata espressa dal rettore Giuseppe Zimbalatti, che ha sottolineato il valore dello studio nel percorso di reinserimento sociale. La responsabilità dell'informazione e il valore della cooperazione tra le sponde del Mediterraneo saranno al centro del primo incontro pubblico della Summer Pace University, in programma a Belvedere Marittimo nel Cosentino. Al Palazzo della Curia Regale, attuale Clinica Spinelli, ci saranno 2 momenti complementari. Il corso di alta formazione per giornalisti, con inizio alle ore 15, e il forum internazionale aperto alla cittadinanza, alle ore 18. Insieme a docenti e giornalisti interverrà la senatrice Tilde Minasi.
11: Ed è tutto, a più tardi.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
8: sempre aggiornati sul latte miele.
1: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
12: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Tra i brani passati alla storia di Gianna Nannini c'è sicuramente Foto Romanza dal 1984, e a me fa sempre sorridere pensare, no? A questi brani che riescono davvero a scavalcare i decenni. Io nel 1984 non ero neanche un pensiero, diciamo così, dei miei genitori, eppure sono una grandissima fan di questa canzone che ho sentito e risentito quando ero più piccolina e anche adesso. Che bella la musica italiana, e grazie Gianna Nannini. Nel frattempo parliamo di cinema, restiamo in Italia, restiamo a Milano per questo musical intitolato Rider, che esce proprio oggi. Quindi se siete amanti del musical, beh, ho una buona notizia per voi. La trama, molto semplice: Samuele, detto Sami, è un giovane rider che ogni giorno cosa fa? Scorrazza per le strade di Milano, attraversandola da un capo all'altro per appunto consegnare i vari prodotti con la sua bici. La notte di Capodanno, mentre ovviamente la città è tutta in festa, il ragazzo consegna un grandissimo ordine di sushi, che tra l'altro io approvo, che bello il sushi a Capodanno così a mezzanotte, in una lussuosa villa a nord di Milano. Ovviamente è invitato a rimanere perché sai, stiamo facendo festa, quindi unisciti anche tu, e incontra Mia, con cui scatta, beh, una forte connessione. Quindi da un lato c'è questo nuovo amore scoppiato all'improvviso che muove i primi passi, dall'altro però una decisione che verrà presa d'impulso e soprattutto avrà delle conseguenze, beh, molto importanti anche proprio per il ragazzo che dovrà affrontarle. Non vi dico di più, vi dico solo che è anche gustoso dal punto di vista della durata, solo 87 minuti, quindi se vi piacciono i film non troppo lunghi, ecco, questo è per voi. E arrivano in grande stile dal 1990 i Pooh con la loro incredibile Uomini Soli.

0: Holiday Poo. Durante il nostro open bar qui su Radio Latte Miele siamo alle battute di coda, ma prima abbiamo tempo ancora per parlarvi di un gruppo di uomini e donne che si ritrovano, pensate, in una stanza chiusa. Ecco, non è l'inizio di un horror, bensì di una commedia che racconta un po' il mondo del lavoro. Cioè abbiamo sei candidati in questo film dal titolo Sotto a chi tocca, in questa stanza, con un colloquio che non inizierà mai, ma perché in realtà è già cominciato nel momento in cui loro sono entrati nella stanza. Quindi si ritrovano in una questa multinazionale molto prestigiosa, però abbastanza enigmatica. Insomma, c'è qualcosa che non torna. Loro pensano di dover affrontare una semplice selezione, un semplice colloquio, però scoprono presto di essere finiti, pensate, dentro un esperimento crudele dove ogni gesto viene osservato per filo e per segno, ogni relazione valutata nei minimi termini e ogni debolezza loro trasformata in un'arma. Tra l'altro, a rendere tutto più inquietante, c'è una rivelazione, perché tra loro sei si rivela una talpa dell'azienda. A me sembra una sorta di reality questo film ecco, più che una commedia, e da qui il colloquio diventa una sorta di gioco psicologico con delle prove stranissime, alleanze che poi cadono, tradimenti. Quindi insomma, diciamo che più che un colloquio di lavoro si sta trasformando in una lotta alla sopravvivenza, in chiave però vediamo abbastanza leggera. Film di Giorgio Pasotti, anche in questo caso esce questa sera.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Spot. Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

Dal 2005, Angelo di Francesco Renga, dovete sapere una delle canzoni che mi fa più commuovere tra tutte quelle del panorama musicale italiano. No, non ho pianto, ma ci sono arrivata vicino, anche se in realtà i presupposti ci sarebbero, perché siamo alla fine del nostro open bar del giovedì insieme. Non temete, però torno domani puntualissima alle 17:30 per un'altra puntatona, in questo caso ricca di spunti per il fine settimana, perché sì, cari amici, anche questa settimana ce la stiamo lasciando alle spalle, e quindi tanti consigli di cinema. Quindi se questo weekend volete andare al cinema, abbiamo visto tanti bei titoli, tra l'altro, che soddisfano un po' tutti i gusti. Domani torniamo con le nostre curiosità, con le nostre noccioline, per allietare così anche il venerdì. E poi, se non sapete cosa fare nel weekend, beh, porteremo tanti consigli per voi che vanno anche oltre la sala cinematografica. Nel frattempo volevo salutare tra tutti che ci sta mandando tanti messaggi in cui dice che si diverte, le facciamo particolarmente compagnia, quindi è un piacere che insomma siamo un po' i tuoi compagni, cara Rosangela. E che dire, Latte Miele ovviamente continua con tutta la sua programmazione musicale, e poi anche il viaggio nella musica, come sempre, è quello di Anna Patti, e sono davvero curiosa di scoprire quali tematiche del panorama musicale ci porterà questa sera. Io nel frattempo vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato, magari nel vostro ritorno verso casa, che spero ovviamente sia stato piacevole, qui al bancone dell'open bar. Ci vediamo domani.

0: 19:59. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin.
3: Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle del 9 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, c'è un po' di nervosismo, evita discussioni, parole dette di impulso. I cambiamenti sul lavoro, nei gruppi, sono positivi, aprono nuove strade, anche se di recente non hai potuto fare tutto quello che avresti desiderato. Il Toro ha un weekend di recupero dopo alcuni giorni pesanti. Chi si sposa, convive, decide per un amore in questo periodo, sa che sta per accettare una grande sfida, soprattutto se ha a che fare con una persona piuttosto testarda. Per i Gemelli, luna favorevole, buone possibilità di trovare soluzioni economiche, ma in amore c'è un po' di monotonia. Servirebbe uscire dalla routine e fare qualcosa di diverso. Cancro, weekend altalenante, venerdì e sabato piccole tensioni in famiglia. Insomma, lo dico in anticipo, cerca di non prendere tutto sul personale, mentre domenica avrai qualcosa in più. Per il Leone serve recuperare energia, superare una fase di stallo. Diciamo che hai bisogno proprio di vivere i sentimenti in maniera più diretta, attiva. Il lungo transito di Venere dissonante ha creato qualche dubbio. Magari non c'è difficoltà nel legame, ma solo tanta, tanta stanchezza. Per la Vergine, weekend positivo, soprattutto per i rapporti. Marte e Mercurio favoriscono incontri e dialogo. E poi possibile attrazione per Scorpione e Gemelli. Comunque, se hai delle persone di famiglia, amici che appartengono a questi segni zodiacali, avrai a che fare con loro. Per te la connessione mentale è fondamentale in amore. Bilancia, ottimo momento per le relazioni, collaborazioni e progetti di gruppo, che però hanno bisogno anche di sostegno economico. Saturno opposto parla a volte di un budget limitato rispetto a quello che dovresti o vorresti fare. Scorpione, il momento migliore arriva domenica pomeriggio con la luna nel segno. Grande attenzione ai sentimenti, ma anche a famiglie, amicizie e legami profondi. Sagittario, dopo giorni strani torna l'ottimismo, puoi concludere qualcosa di importante entro domenica. E poi, come al solito, ricordo che il Sagittario ama la libertà, quindi sono favoriti i viaggi, i trasferimenti, le nuove esperienze, persino i cambiamenti di ambiente, gruppo, ruolo o città. Capricorno, weekend da dedicare al recupero e alla riflessione, evita preoccupazioni e tensioni familiari. Tra l'altro, quello che stai facendo adesso con difficoltà ti prepara ad un 2027 di successo. Vedrai che presto arriveranno delle buone notizie. Acquario, luna favorevole fino a sabato, utile per riconciliarti con qualcuno. Hai tagliato diversi rapporti ormai esauriti? Oppure di recente, con Venere e Mercurio dissonanti, Giove e Marte nervosi, anche nell'ambito del lavoro ci sono state delle lotte, contratti firmati in ritardo, pagamenti che non sono arrivati. Insomma, devi recuperare un po' di serenità. Pesci, dopo giorni pesanti, torna gradualmente la grinta. Domenica pomeriggio è il momento migliore per agire. Soprattutto l'amore, l'intimità di coppia vanno protetti. Però devi anche creare concretamente occasioni, se sei single, per conoscere persone nuove. È un cielo favorevole per le scelte di lavoro, con possibilità di successo per tutti quelli che lavorano nella creatività. Per oggi è tutto, vi aspetto anche domani, non mancate, mi raccomando.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
3: Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.

0: Niente ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli qui su Radio Latte Miele. Noi cominciamo tra poco con Al Centro della Musica.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Latte e miele.

0: Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole Bossa Blu qui su Radio Latte e Miele. Noi siamo pronti a cominciare.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, ben ritrovati qui su Radio Latte e Miele, una nuova puntata di Al Centro della Musica, l'ultima della settimana in questo giovedì 8 di ottobre. Buonasera anche a Umberto Cappellato che è in regia. Pronti per le nostre due ore, tra poco un viaggio ci riporterà negli anni 60 per riscoprire il periodo della Beat Generation, tanti gruppi che sono nati nel nostro paese proprio in quel periodo, negli anni 60. E che ovviamente facevano il beat. Ci torniamo ma più tardi, perché come sempre tutto qui comincia con la nostra citazione.
3: Quanto belle invecchiano le foglie, quanto piene di luce e colore sono i loro ultimi giorni. John Burroughs.

0: Elisa con Luce, Tramonti a Nord-Est, il bellissimo brano scritto da Zucchero per Elisa, con cui Elisa vince il Festival di Sanremo nel 2001, primo brano in italiano di Elisa, brano in cui c'è tantissima natura, si parla del vento tra gli alberi, del cielo con la sua terra, e nel ritornello immagini bellissime. Anche lì siamo nella stessa lacrima come un sole e una stella, quindi due poli opposti, e si parla proprio di questa luce che torna, che cade dagli occhi appunto sui tramonti della terra di Elisa, quella stessa luce che c'è nella citazione dalla quale siamo partiti questa sera del poeta statunitense Burroughs, che parla della luce delle foglie.
1: Quanto belle invecchiano le foglie, quanto piene di luce e colore sono i loro ultimi giorni. John Burroughs.
2: Batte più forte, batte fino alla morte, a volte batte nella musica pop.
3: Al centro della musica.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Il primo viaggio di questa sera al Centro della Musica ci riporta negli anni 60 per riscoprire insieme a voi la Beat Generation, i gruppi italiani che hanno fatto la Beat Generation, come loro i Corbi con Un ragazzo di strada.

ricordi con un ragazzo di strada dal 1966, questo è un po' un inno della Beat Generation italiana, sicuramente il più grande successo di questa band. Cos'era la Beat Generation italiana? Diciamo che era tante cose e anche tutto e niente, o meglio era quell'attitudine rock italiana che arrivava sicuramente d'oltreoceano. Ci siamo fatti influenzare anche noi dalla British Invasion e da quello che succedeva appunto da quelle parti in Inghilterra, ma anche un po' in America. Influenzati da loro abbiamo anche noi iniziato a fare il nostro rock. Questa canzone in modo particolare in realtà è una cover, era una cover di Nancy Mans e Annette Tucker, che era stata portata al successo negli Stati Uniti da una band californiana, i Brogs, e che poi ha avuto la sua versione in italiano. Alcuni dicono che la versione italiana sia stata attribuita a Nisa, anche se poi il cantante dei Corvi aveva dichiarato di averla scritta lui insieme a Franco Califano, quindi non c'è chiarezza su questa cosa. È un classico appunto dello stile beat, con questo cantato piuttosto aggressivo amplificato anche da questo effetto riverbero, e il testo osa, rovescia proprio gli stereotipi del corteggiamento, delle convenzioni sociali, perché è lui che dice a lei di lasciarlo stare, quindi evidentemente la corteggiatrice è lei, e questo corteggiamento a lui non piace particolarmente. Loro erano molto strani, capelli lunghi, mantelline nere, un corvo sulla spalla, per quello si chiamavano i Corvi, e il corvo l'avevano chiamato invece Alfredo in onore del loro discografico, il direttore artistico dell'Ariston, Alfredo Rossi. Pensate un po' che tipi particolari, molto particolari anche loro, esponenti anche loro della Beat Generation italiana, i Ribelli con Pugni Chiusi.

I ribelli con pugni chiusi, anche questo abbiamo scelto un altro inno della Beat Generation italiana. Avrete probabilmente riconosciuto la voce, quella di Demetrio Stratos, e proprio alla fine del 66 i ribelli lo incontrano in un locale milanese e lo fanno entrare subito nel gruppo come voce solista, come organista. Insieme a loro si aggiunge anche il bassista Angel Salvador e nasce appunto la formazione proprio più rappresentativa della storica band del beat italiana, che tra l'altro era un po' fuoriuscita dal clan di Celentano. Infatti la canzone Pugni Chiusi era stata proprio scritta da Luciano Beretta insieme a Gianni Dall'Aglio e a Ricky Gianco e fu un grandissimo successo nel 67. In realtà alcuni dissero che era una canzone politica, in effetti era più un grido di un uomo alla ricerca di un riscatto, di una nuova vita dopo una delusione d'amore. Ecco, la canzone parlava più di questo. Incredibile la voce ovviamente di Demetrio Stratos, è incredibile poi la carriera che lui è riuscito a fare, cominciando dal beat con appunto i ribelli e poi passando agli aree a tutta la sperimentazione prog degli anni 70, e comunque rimane una delle più grandi voci della musica italiana. Il nostro viaggio continua, c'è un'altra delle band che hanno caratterizzato quel periodo con un'altra delle canzoni importanti della Beat Generation. Ci sono i Quelli con Per vivere insieme.

0: E quelli con Per vivere insieme, altra cover di Happy Together, brano che era stato portato al successo dal gruppo statunitense The Turtles, che tra l'altro nella primavera del 67 ebbe, piccola curiosità, l'onore di rimpiazzare Penny Lane dei Beatles in vetta alla classifica di Billboard proprio con quel pezzo Happy Together. Invece la versione italiana è realizzata da Pino Cassia e incisa appunto dai quelli che in realtà sono un po', come dire, la band che ha preceduto poi la creazione della PFM, perché nella formazione iniziale, che si chiamava Black Devils, c'erano Franz Di Cioccio, Franco Mussida, Pino Favaloro e Tony Gesualdi, e c'era anche un secondo cantante chiamato Antonio Teocoli, per tutti noi Teo Teocoli. Poi cambiarono il nome in Quelli, appunto, e fecero delle hit che andarono in testa alle classifiche per tanto tempo. Questa che abbiamo appena sentito, ma anche Una bambolina che fa no no no, che fu un altro loro grande successo. Poi sono andati avanti, si sono aggiunti altri musicisti come Flavio Premoli, come anche Alberto Radius, e nacque la PFM, una delle band più grandi della storia della musica italiana. Tra poco il nostro viaggio sulla Beat Generation italiana si conclude con l'Equipe 84.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Ho sbagliato.
5: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.

L'Equipe 84 con Tutta mia la città, l'Equipe 84 un'altra delle band che ha segnato il periodo della Beat Generation italiana a contendersi un po' il titolo di principale band dell'era beat con i Rocks, che noi abbiamo già conosciuto in precedenti viaggi sugli anni 60 proprio qui. Grandi successi per loro, scritti da Mogol, pensate anche a 29 settembre, l'altro pezzo che aveva avuto grande successo per l'Equipe 84. In questo caso Tutta mia la città ancora una volta è una cover di Blackberry Way dei Move, e il testo anche in questo caso era stato scritto da Mogol, arrangiamenti davvero molto molto particolari, soluzioni sonore molto diversa in effetti rispetto alla versione diciamo originale. Grande successo in Italia, aveva avuto grande successo anche al Cantagiro e rimane appunto tra quelle canzoni che hanno segnato l'epoca della Beat Generation e anche diciamo la fortuna dell'Equipe 84 in quegli anni 60. Ci torneremo di sicuro a raccontarvi la Beat Generation, perché sono tanti gli artisti italiani complessi che appunto hanno fatto rock, hanno avuto questa attitudine rock, e quindi sicuramente almeno un altro viaggio per raccontarvela lo faremo. Dopo un viaggio però, come sempre qui su Radio Latte Miele al centro della musica, si ritorna alle nostre novità, c'è il nuovo

0: ancora tu qui.
1: Venti e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: che cambiare il mondo.
1: Viaggio Antonacci insieme a Safe, il loro ultimo singolo, si intitola Spirituale, e a noi piace tanto soprattutto perché dice sarà la musica a cambiare il mondo, perché ci crediamo anche noi. Riparte al centro della musica.
2: Al centro della musica.
1: Ancora ben trovati e buonasera a tutti voi da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia, seconda ora di Al Centro della Musica. Tra poco torneremo sull'album che ci ha accompagnato questa settimana, grande successo di Eros Ramazzotti, Dove c'è musica. Concludiamo il nostro racconto, vi facciamo ascoltare una canzone meno famosa da questo album, ma vi facciamo ascoltare proprio la chiusa dell'album. A noi piacciono le chiuse, voi ovviamente che seguite sempre Al Centro della Musica, questo lo sapete già. Abbiamo anche un viaggio tematico da fare, a guidarci sarà la parola stress, e poi ci sono tutte le nostre novità, rimanete con noi.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Ho sbagliato.
7: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
8: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
7: Latte miele.
9: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
7: Latte miele.
10: Ti muovi lenta e ti lasci guardare che Italia.
11: Radio Latte Miele.
7: La tua musica italiana.
12: Disco.

0: musica.
1: Elisa con Kintsugi è anche il disco Latte Miele di questa settimana, e noi invece al centro della musica abbiamo un album che riscopriamo e ripercorriamo durante tutta la settimana insieme a voi. Questa settimana Dove c'è musica di Eros Ramazzotti, grande successo, dicevamo proprio nelle prime sere i numeri che ha fatto questo album sono davvero impressionanti, 1 milione di copie vendute in Italia, 9 milioni di copie vendute nel mondo, e quindi singoli che fanno parte di questo album che sono stati tradotti in tutte le lingue, perché Eros Ramazzotti è a tutt'oggi il cantante italiano più amato e più conosciuto nel mondo. È quello di Dove c'è musica, è un viaggio dove dentro ci sono tante cose, tanti temi, soprattutto l'amore, che è un tema molto caro ad Eros Ramazzotti, e che comincia proprio con una sorta di viaggio anche questo album, che comincia proprio con la canzone che dà il titolo all'album e che si chiude e finisce con questa canzone che noi stasera abbiamo scelto di riascoltare con voi. Si intitola Buona vita, Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti, Buona Vita, questa è la canzone che chiude proprio il suo album, dove c'è musica che noi in queste sere abbiamo riascoltato insieme. Dicevo prima, un po' come un viaggio che parte appunto da Dove c'è musica, che è la prima canzone dell'album, in cui in realtà Eros invita tutti, ma anche se stesso, a rifugiarsi nell'arte, nelle cose belle, visto che le città stanno cambiando, dice in quella canzone, e stanno cambiando in peggio. In Dove c'è musica dice: hanno buttato giù l'Odeon e ci faranno un discount. Quindi anche qui dice: la città sta cambiando, ma forse non sta cambiando in meglio. Allora anche qui c'è un augurio, quello di recuperare ancora una volta le cose belle, e soprattutto un augurio anche a tutti coloro che hanno semplicemente ascoltato il suo album, che hanno fatto questo viaggio insieme a lui e che sono arrivati fino alla fine. Quel ritornello che appunto dice Buona Vita è proprio il finale della canzone, che come avete sentito si rivolge proprio a te, al suo ascoltatore, che in quel momento sta compiendo la fine di questo bellissimo viaggio in musica che noi abbiamo rifatto insieme a tutti voi questa settimana qui al Centro della Musica. Pronti a tornare al 2026 con le nostre novità, c'è Camilla Magli con Menta.

0: Willy Peyote. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
2: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Pronti per il nostro viaggio tematico come sempre.
4: Tropia Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropia Holidays Accommodation. TropiaHolidays.com.
5: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it. Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
7: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
6: Brunch dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
7: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
6: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
8: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
9: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
10: Latte Miele Notizie, Calabria.
11: Un saluto dalla redazione.
12: Un sacerdote della diocesi di Locri Gerace è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria su disposizione del GIP. L'indagine, coordinata dalla procura di Locri, è durata diversi mesi. Le presunte vittime sarebbero persone adulte. Massimo riserbo degli investigatori sui dettagli dell'inchiesta, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire i fatti. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno arrestato a Pargheria il latitante Vincenzo La Rosa, ricercato da mesi. L'uomo si era sottratto a un ordine di carcerazione emesso nel febbraio 2026. Deve scontare 6 anni di reclusione nel procedimento già illa express. È inoltre destinatario di una condanna definitiva a 8 anni per associazione mafiosa. L'arresto è arrivato al termine di una lunga attività investigativa condotta dai militari dell'Arma. Scoperto un furto di materiale inerte dall'alveo del fiume Amato nel comune di Maida, nel Catanzarese. Un'operazione congiunta dei carabinieri, dei nuclei forestali di Girifalco e Caranzaro e del NIPAF ha portato all'arresto di 2 persone colte in flagranza di reato mentre eseguivano un prelievo abusivo all'interno di un'area sottoposta al vincolo paesaggistico. La grave ed illegittima sottrazione di inerti dal corso d'acqua ha portato una pericolosa deviazione artificiale del naturale deflusso delle acque del fiume. L'ufficio immigrazione della questura di Crotone ha eseguito il rimpatrio di un 55enne di origini georgiane. L'uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale per la perdita dei requisiti prescritti dalla legge per il soggiorno in Italia dopo il diniego alla richiesta di protezione internazionale. È stato accompagnato dal personale della polizia all'aeroporto di Roma Fiumicino e rimpatriato con un volo diretto nel paese di origine. Nei suoi confronti è stato disposto anche il divieto di reingresso in Italia e nell'area Schengen per 3 anni. A Reggio Calabria, uno studente detenuto negli istituti penitenziari Panzera ha conseguito la laurea in scienze economiche. È il primo laureato del polo universitario penitenziario della Mediterranea. Ha discusso una tesi in economia e gestione delle imprese, completando gli studi durante la detenzione. Il risultato è frutto della collaborazione tra Università Mediterranea e Amministrazione Penitenziaria. Soddisfazione è stata espressa dal rettore Giuseppe Zimbalatti, che ha sottolineato il valore dello studio nel percorso di reinserimento sociale. la responsabilità dell'informazione e il valore della cooperazione tra le sponde del Mediterraneo saranno al centro del primo incontro pubblico della Summer Pace University in programma Belvedere Marittimo nel Cosentino. Al Palazzo della Curia Regale, attuale Clinica Spinelli, ci saranno due momenti complementari: il corso di alta formazione per giornalisti con inizio alle ore 15 e il forum internazionale aperto alla cittadinanza alle ore 18. Insieme a docenti e giornalisti interverrà la senatrice Tilde Minasi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
10: Sempre aggiornati sul latte miele.
1: Lo sai bene che mestiere infame, sempre in giro sbalottato come un cane per il monado, portando verità. E allora salgo sopra questa bella macchinina che mi porta in cima a una montagna bianca. Fa fine, non mi stanca. Sono chiuso in casa, barricato e prigioniero, ho fatto tante spese, sai, c'ho il frigo.

La neve sarà bella, ma non mi ispira niente. Ah, che noia, non so che cosa fare. Potrei dormire oppure cucinare. Sapessi come sono solo e provo un po' di invidia se ti penso a me che qui soffro di inedia, un grande senso di inutilità.

Non ti è mai venuto in mente che bisogna farlo, questo mio mestiere responsabilmente. Mi ascolta tanta

Fabio Concato con Che Stress. Questa è un po' una chicca che ci siamo voluti regalare, che abbiamo regalato a tutti voi ascoltatori di Al Centro della Musica. Certo non tra le canzoni famose di Fabio Concato, ma come solo lui sa essere ironico, delicato, raffinato, magico. Io vi invito anche ad ascoltare questo album di Fabio Concato, Ballando con Chet Baker, e qui si parla proprio di quell'ansia, di quel senso di vuoto che un artista sperimenta quando non trova l'ispirazione. Le prova tutte, lui va lontano, evidentemente in un posto dove c'è la neve, ma la neve non lo ispira, e questo però non ci sembra strano perché sappiamo che Fabio Concato ama il mare, quindi forse doveva andare al mare. Però comunque non ci riesce, non c'è niente da fare, è stressato, stressatissimo, le parole non vengono, l'ispirazione non arriva, e questo è davvero un grande problema per chi fa questo lavoro, che poi lui stesso dice sembra tutto bello, no? Sembra tutto bello anche nelle interviste, se gli fanno domande importanti, e lui dovrebbe dare risposte importanti perché lui è illuminato, lo dice anche nella canzone. Molta ironia, davvero grande Fabio Concato. Il nostro viaggio dedicato allo stress prosegue, e qui ci sono ancora dei consigli per affrontarlo, magari per evitarlo. Marco Mengoni con

0: Marco Mengoni con No Stress, un inno energico alla vita e alla vitalità, e anche un modo per dire di no appunto allo stress, una sorta di mantra che si ripete costantemente nella canzone. E a un certo punto dice: fai come se stanotte fosse l'ultima, fai come se sotto le stelle il panico che hai in testa fosse musica. Cioè, insomma, liberati di tutte le cose che davvero ti stressano, non pensarci più, lascia scorrere la musica e forse anche lo stress se ne andrà, almeno questo è quello in cui noi crediamo. E magari anche questo viaggio un po' ci avrà aiutato in modo molto diverso, con canzoni tra di loro molto diverse, a combattere lo stress. Tra poco il viaggio si chiude con gli articolo 31.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Show.
1: Articolo 31 con un bel viaggio qui su Radio Latte Miele al centro della musica ci ha portati alla fine del nostro viaggio dedicato alla parola stress e anche qui torna lo stress, l'ansia, in questo caso l'ansia di crescere, tutti i problemi che si possono affrontare durante i cambiamenti, durante la crescita, e ci sono sempre, no, fasi di crescita e di cambiamento a cui dobbiamo abituarci, che magari ci portano ansia e stress nella nostra vita, però gli articolo 31 ci ricordano che comunque ne vale la pena perché è un bel viaggio. Viaggio che noi abbiamo appena concluso e come sempre dopo un viaggio si torna al 2026 alle nostre novità, e quindi adesso su Latte Miele vi proponiamo ed ascoltiamo insieme Era 42. Il singolo si intitola La direzione giusta.
2: Io che

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, e fuori è buio.
1: Tiziano Ferro ha proprio ragione, fuori è buio, certo sono quasi le 22 e quindi è buio, sì, scusate la pessima battuta. Tra poco ci salutiamo, chiudiamo come sempre con la canzone che chiude l'album di un artista italiano.
2: Al centro della musica.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolverei i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordo!

0: 22 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica, anche alla fine della nostra settimana. Grazie a tutti da parte di Anna Patti per essere stati con noi. Rimanete qui, come sempre, continua l'ottima musica su Radio Latte Miele con Rewind. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Vi ricordo domani l'appuntamento di Giovane Fuori Classe. Non perdetevelo insieme a tutti i protagonisti, giovani protagonisti, che poi noi suoniamo e ritroviamo anche qui al Centro della Musica. Noi torniamo lunedì e ci salutiamo con lui, Giovanotti, dall'album Una tribù che balla.

0: latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Tu chiamale se vuoi emozioni.
4: Latte miele.
5: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
4: Latte miele.
6: Sentiamo li regalano un'emozione per sempre.
7: Radio Latte Miele.
4: La tua musica italiana.
8: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: dire niente di speciale.
1: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
2: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.

Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte e Miele.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle del 9 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, c'è un po' di nervosismo, evita discussioni, parole dette di impulso. I cambiamenti sul lavoro, nei gruppi, sono positivi, aprono nuove strade, anche se di recente non hai potuto fare tutto quello che avresti desiderato. Il Toro ha un weekend di recupero dopo alcuni giorni pesanti. Chi si sposa, convive, decide per un amore in questo periodo, sa che sta per accettare una grande sfida, soprattutto se ha a che fare con una persona piuttosto testarda. Per i Gemelli, luna favorevole, buone possibilità di trovare soluzioni economiche, ma in amore c'è un po' di monotonia. Servirebbe uscire dalla routine e fare qualcosa di diverso. Cancro, weekend altalenante, venerdì e sabato piccole tensioni in famiglia. Insomma, lo dico in anticipo, cerca di non prendere tutto sul personale, mentre domenica avrai qualcosa in più. Per il Leone serve recuperare energia, superare una fase di stallo. Diciamo che hai bisogno proprio di vivere i sentimenti in maniera più diretta, attiva. Il lungo transito di Venere dissonante ha creato qualche dubbio. Magari non c'è difficoltà nel legame, ma solo tanta, tanta stanchezza. Per la Vergine, weekend positivo, soprattutto per i rapporti. Marte e Mercurio favoriscono incontri e dialogo. E poi possibile attrazione per Scorpione e Gemelli. Comunque, se hai delle persone di famiglia, amici che appartengono a questi segni zodiacali, avrai a che fare con loro. Per te la connessione mentale è fondamentale in amore. Bilancia, ottimo momento per le relazioni, collaborazioni e progetti di gruppo, che però hanno bisogno anche di sostegno economico. Saturno opposto parla a volte di un budget limitato rispetto a quello che dovresti o vorresti fare. Scorpione, il momento migliore arriva domenica pomeriggio con la luna nel segno. Grande attenzione ai sentimenti, ma anche a famiglia, amicizie e legami profondi. Sagittario, dopo giorni strani torna l'ottimismo, puoi concludere qualcosa di importante entro domenica. E poi, come al solito, ricordo che il Sagittario ama la libertà, quindi sono favoriti i viaggi, i trasferimenti, le nuove esperienze, persino i cambiamenti di ambiente, gruppo, ruolo o città. Capricorno, weekend da dedicare al recupero e alla riflessione. Evita preoccupazioni e tensioni familiari. Tra l'altro, quello che stai facendo adesso con difficoltà ti prepara ad un 2027 di successo. Vedrai che presto arriveranno delle buone notizie. Acquario, luna favorevole fino a sabato, utile per riconciliarti con qualcuno. Hai tagliato diversi rapporti ormai esauriti? Oppure di recente, con Venere e Mercurio dissonanti, Giove e Marte nervosi, anche nell'ambito del lavoro ci sono state delle lotte, contratti firmati in ritardo, pagamenti che non sono arrivati. Insomma, devi recuperare un po' di serenità. Pesci, dopo giorni pesanti, torna gradualmente la grinta. Domenica pomeriggio è il momento migliore per agire. Soprattutto l'amore, l'intimità di coppia vanno protetti. Però devi anche creare concretamente occasioni, se sei single, per conoscere persone nuove. È un cielo favorevole per le scelte di lavoro, con possibilità di successo per tutti quelli che lavorano nella creatività. Per oggi è tutto, vi aspetto anche domani, non mancate, mi raccomando.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
2: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Latte e miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
0: Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Donna felicità, non amore, donna felicità.
4: Latte e miele.
5: Ah, la felicità.
4: Latte e miele.
6: Che rumore fa la felicità.
7: Radio Latte e Miele.
4: La tua musica italiana.
8: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.
9: Ogni

0: È tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Latte e miele, Rewind.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: Latte Miele Rewind.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: 1992.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia

trovato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: mondo, luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
1: La tua musica italiana, 1976.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.
1: Viaggia bene il mio cuore,

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

se fosse solo un viaggio. Se hai ancora quella foto nel cassetto dove ho scritto un giorno dopo l'altro.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2007,

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: latte e miele. Latte e miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.